Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2003.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
0: 2019.
2: La mia ultima storia non è più disponibile. Dopo 24 ore.

4 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
2: La tua.

quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno, qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001,

0: 4 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 5 e 59. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 27 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, momenti di riflessione dopo mesi impegnativi. Saturno nel segno non ha il potere di rovinare tutto, però impone nuove regole, nuovi schemi, risparmi. Magari ti invita a considerare l'esistenza in maniera diversa rispetto al passato a causa di un evento, una situazione che hai vissuto di recente. In amore, recupero, a questo punto bisogna solo fare un passo avanti se c'è stata una crisi. Il Toro, qualche tensione al mattino la vive, ma buone opportunità di recupero nell'ambito del lavoro. Avevo spiegato che proprio la fine di agosto avrebbe portato un lavoro part-time, un contatto, proposte. In amore servono novità, ma soprattutto stimoli per le coppie di vecchia data. Gemelli, mattinata positiva, pomeriggio un po' nervoso, con possibili contrasti, soprattutto se nell'ambito del lavoro ci sono delle persone che si oppongono alla tua volontà. Mantieni la calma, guarda ad un weekend migliore. Cancro, il pomeriggio è la parte migliore, soprattutto per i sentimenti, anche se continuo a pensare che sarà settembre il mese clou. Nuovi progetti, cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi daranno comunque successo, quindi chi ha avuto il coraggio di iniziare una nuova esplorazione di vita alla fine sarà contento. Leone, miglioramento del pomeriggio, weekend interessante. Poi questa Venere favorisce ritorni di fiamma e chiarimenti nelle coppie. Avviso ai naviganti per quanto riguarda l'amore estivo. Agosto è un mese intrigante, settembre darà modo di riflettere su una condizione d'amore, quindi le storie nate di recente andranno in qualche modo verificate. Vergine, forte rilancio professionale, Sole e Mercurio portano buone idee. Nella migliore delle ipotesi un cambiamento netto, anche se io credo che sarà il 2027 l'anno della svolta, e in altre situazioni semplicemente un lavoro part-time, qualcosa di nuovo. Amore più sereno con recuperi e nuovi incontri. Bilancia, giornata favorevole alle relazioni e al lavoro di squadra, ma attenzione alle persone che ti stanno attorno, di cui ti fidi, non tutti sono dalla tua. Amore molto intrigante, Venere resta nel segno, domenica giornata premium per i sentimenti. Scorpione, periodo di valutazioni dopo gli alti e bassi di giugno, luglio. Agosto ti ha messo alla prova, pomeriggio comunque positivo, intuizioni importanti. Tra l'altro voglio ricordare ai cuori solitari, a quelli che vogliono fare un grande passo in amore o a chi ha incontrato da poco una persona, che tra qualche giorno Venere sarà nel segno, quindi settembre porta novità. Sagittario, energia, creatività, capacità di coinvolgere gli altri, sei protagonista. Venere poi protegge l'amore, possibili decisioni come convivenze, matrimoni, sempre favoriti. E la situazione lavorativa si sta sbloccando, io penso proprio che entro l'estate ci sarà una chiamata importante, soprattutto per i liberi professionisti. Capricornum, c'è da dire che dal punto di vista emotivo, affettivo, qualcosa manca, c'è una distanza psicologica, fisica, non è colpa tua, non è colpa del partner, forse sono le situazioni che vivi a tenere desta una certa agitazione. Seleziona con attenzione alleanze e collaboratori, in amore conta la stabilità. Acquario, possibili preoccupazioni per il lavoro, un pagamento che non è arrivato, Giove in opposizione, l'ho detto, parla di cambiare direzione, senza però rinunciare alla propria originalità. Weekend positivo in amore. Pesci, la luna nel segno fino a sabato sera, ottime giornate per relazioni, scelte importanti. Prudenza invece con i soldi, il nuovo transito di Mercurio in opposizione porta a qualche problema, magari devi fare delle richieste perché lavori molto e non sei pagato bene. Insomma, lotte da affrontare, possibilità di vincere una sfida a breve. Grazie per l'ascolto, vi aspetto domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: Come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, 1972.
1: È domenica mattina, si è svegliato già

0: ti voglio bene.
1: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare all'olio d'oliva 12 x 65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiori. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Spot.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Rumore Beam Festival, il contest aperto a tutti. Partono le semifinali: Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio, in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
6: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
7: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture, tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni numero verde 800 216 172.

0: nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000.
1: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che

0: e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
3: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane?

0: professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
1: Latte e miele.

0: Radio Latte Miele,
1: la tua musica italiana.
2: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho

senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Otto in punto.
2: Eccoci qua, giovedì 27 agosto, buongiorno da Francesco Bianco e da tutta Radio Latte Miele, c'è Paolo Fox e poi partiamo.
3: Latte, latte stelle.
1: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte, latte stelle.
4: Le stelle del 27 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, momenti di riflessione dopo mesi impegnativi. Saturno nel segno non ha il potere di rovinare tutto, però impone nuove regole, nuovi schemi, risparmi. Magari ti invita a considerare l'esistenza in maniera diversa rispetto al passato a causa di un evento, una situazione che hai vissuto di recente. In amore recupero, a questo punto bisogna solo fare un passo avanti se c'è stata una crisi. Il Toro, qualche tensione al mattino la vive, ma buone opportunità di recupero nell'ambito del lavoro. Avevo spiegato che proprio la fine di agosto avrebbe portato un lavoro part time, un contatto, proposte. In amore servono novità, ma soprattutto stimoli per le coppie di vecchia data. Gemelli, mattinata positiva, pomeriggio un po' nervoso, con possibili contrasti, soprattutto se nell'ambito del lavoro ci sono delle persone che si oppongono alla tua volontà. Mantieni la calma, guarda ad un weekend migliore. Cancro, il pomeriggio è la parte migliore, soprattutto per i sentimenti, anche se continua a pensare che sarà settembre il mese clou. Nuovi progetti, cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi daranno comunque successo, quindi chi ha avuto il coraggio di iniziare una nuova esplorazione di vita alla fine sarà contento. Leone, miglioramento del pomeriggio, weekend interessante, poi questa Venere favorisce ritorni di fiamma e chiarimenti nelle coppie. Avviso ai naviganti per quanto riguarda l'amore estivo. Agosto è un mese intrigante, settembre darà modo di riflettere su una condizione d'amore, quindi le storie nate di recente andranno in qualche modo verificate. Vergine, forte rilancio professionale, Sole e Mercurio portano buone idee. Nella migliore delle ipotesi un cambiamento netto, anche se io credo che sarà il 2027 l'anno della svolta, e in altre situazioni semplicemente un lavoro part time, qualcosa di nuovo. Amore più sereno con recuperi e nuovi incontri. Bilancia, giornata favorevole alle relazioni, al lavoro di squadra, ma attenzione alle persone che ti stanno attorno, di cui ti fidi, non tutti sono dalla tua. Amore molto intrigante, Venere resta nel segno, domenica giornata premium per i sentimenti. Scorpione, periodo di valutazioni dopo gli alti e bassi di giugno, luglio. Agosto ti ha messo alla prova, pomeriggio comunque positivo, intuizioni importanti. Tra l'altro voglio ricordare ai cuori solitari, a quelli che vogliono fare un grande passo in amore o a chi ha incontrato da poco una persona, che tra qualche giorno Venere sarà nel segno, quindi settembre porta novità. Sagittario, energia, creatività, capacità di coinvolgere gli altri, sei protagonista. Venere poi protegge l'amore, possibili decisioni come convivenze, matrimoni, sempre favoriti. E la situazione lavorativa si sta sbloccando, io penso proprio che entro l'estate ci sarà una chiamata importante, soprattutto per i liberi professionisti. Capricornum, c'è da dire che dal punto di vista emotivo, affettivo, qualcosa manca, c'è una distanza psicologica, fisica, non è colpa tua, non è colpa del partner, forse sono le situazioni che vivi a tenere desta una certa agitazione. Seleziona con attenzione alleanze e collaboratori, in amore conta la stabilità. Acquario, possibili preoccupazioni per il lavoro, un pagamento che non è arrivato, Giove in opposizione, l'ho detto, parla di cambiare direzione, senza però rinunciare alla propria originalità. Weekend positivo in amore. Pesci, la luna nel segno fino a sabato sera, ottime giornate per relazioni, scelte importanti. Prudenza invece con i soldi, il nuovo transito di Mercurio in opposizione porta a qualche problema, magari devi fare delle richieste perché lavori molto e non sei pagato bene, insomma lotte da affrontare, possibilità di vincere una sfida a breve. Grazie per l'ascolto, vi aspetto domani, un abbraccio.
1: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app o

0: Flamenco Paranoia di Samurai J qui su Radio Latte Miele. Cominciamo così in questo giovedì 27 agosto. Allora, ci sono tante notizie, sapete, una terribile arriva dal Nepal, questa alluvione che ha fatto già in questo momento 165 morti, sono oltre 1000 dispersi, sono un sacco di turisti anche in quella zona, anche alcuni italiani. In pratica una montagna d'acqua alta 6 piani ha travolto tutto, si teme tra l'altro anche una seconda valanga, se vedete le immagini vengono veramente i brividi, e questo fa parte sempre dei famosi cambiamenti climatici di cui parliamo praticamente ormai ogni giorno. Vedremo se ci sono altri italiani coinvolti, perché due che sicuramente erano lì sono stati contattati e hanno detto di stare bene, anche se si sono spaventati moltissimo. E poi il viaggio del capo della CIA a Mosca in realtà era per avvertire la Russia e non per trovare un accordo. Secondo i servizi segreti americani, i russi starebbero davvero pensando di attaccare alcuni paesi NATO vicini all'Ucraina. È andato proprio il capo della CIA per dire attenzione, perché in questo caso gli Stati Uniti interverrebbero.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
5: Super Protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport.
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet, al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, due coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
8: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasua, al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, e dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce, sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News e dall'Istituto Geologico Statunitense. Arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
7: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in tre città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno in Repubblica Ceca la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
9: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
10: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la
9: mente. Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it. 0736 80 12 68.
11: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
12: Latte Miele.

C'è Cioffi con Carmela qui su Latte Miele. Allora, prorogato fino al 5 settembre lo sconto sulle accise per quanto riguarda il gasolio. A Palazzo Chigi, che è la sede del governo, il Consiglio dei Ministri è durato circa 10 minuti, ha dato il via libera al decreto legge sulla proroga dello sconto sulle accise dei carburanti e al decreto legge sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, tra cui ex Ilva, quindi è molto importante. Allora, la proroga fino al prossimo 5 settembre, vi dicevo, dell'attuale sconto di 17 centesimi sul gasolio, che c'è dal 5 agosto questa proroga. Allora, poi dal 5 settembre in poi ci saranno degli sconti sulla base del reddito, quindi ci sarà una sorta di bonus che andrà chiesto, ci sarà un ISEE di riferimento come sempre con i bonus, ma in questo momento non sappiamo altro.

0: C'è qualcosa per te di Ligabue, la sua nuova canzone qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo anche della fiammata dei prezzi sui mercati per quanto riguarda anche il grano, perché i mercati delle materie prime alimentari stanno registrando forti rialzi a causa dei blocchi che ci sono sul Mar Nero. Sapete che l'Ucraina è considerato un po' il granaio d'Europa. Il prezzo del grano è cresciuto del 45% su base annua, più 10% solo nell'ultimo mese, raggiungendo i massimi da oltre 3 anni. Nello stesso periodo il mais ha segnato un più 14%. Ciò minaccia di scatenare nuove crisi alimentari, soprattutto nei paesi a basso reddito, ma scatenare anche l'inflazione in paesi come il nostro. A differenza del 2022, quando insomma la diplomazia reagì molto, no? Ci fu anche all'epoca questo blocco del grano ucraino e anche dei cereali russi, ma tutti, Unione Europea, Cina e Stati Uniti, si mossero per gestire la situazione. Questa volta assolutamente no. Perché? Perché la maggior parte dei paesi è alle prese con le elezioni e quindi hanno paura a muoversi invece che aiutarci, perché il grano e il mais, potete immaginare, è proprio alimentazione, è proprio la pasta e anche il riso sta aumentando, e quindi il fatto che la comunità internazionale, i governi non intervengano è molto grave.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo stretto cocco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
4: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione, Messer Raimondo, strada statale 365 Bisenti, in entrambe le direzioni, in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
8: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.
9: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
10: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31, 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
0: Tra poco, quando torniamo qui su Radio Latte Miele, cercheremo di capire quello che sta succedendo anche nella corte inglese. Prima vi lascio Loredana Bertè con Folle Città, poi c'è Franco Battiato con Centro di Gravità Permanente.

centro di gravità permanente, eccolo Franco Battiato qui su Radio Latte e Miele. Tra l'altro verrà celebrato anche il prossimo 17 settembre all'interno della cattedrale di Pisa la messa arcaica e le canzoni mistiche di Franco Battiato, un evento che aspettano in molti. Allora, vi dicevo del ritorno di Harry e Meghan a Birmingham, sono atterrati non a Londra, quindi sono tornati dopo 77 mesi di addio, a questo punto di arrivederci alla Gran Bretagna. Sapete, trasferimento in California, se ne è parlato

economico e di immagine negli Stati Uniti, no? Quando erano andati sia Netflix, Spotify, tutti volevano la coppia di duchi del Sussex, ma in realtà poi le cose non sono andate benissimo. Poi il principe Harry, come dire, soffre di nostalgia forte per il suo paese, come questo è comprensibile. La salute del padre, sapete che da 3 anni re Carlo III è malato di cancro, e il conflitto forte con il fratello William, la paura anche che se Carlo dovesse non farcela, quindi, come dire, spegnersi, diventerebbe re il fratello William, che in questo momento non vuole sapere nulla di Harry e anzi, secondo i ben informati, potrebbe togliergli anche il titolo di duca al principe Harry. Quindi c'è questa faida familiare, sembra un po' la, come dire, la trama di una serie televisiva, ma invece è tutta realtà. Qual è la vera preoccupazione della corte inglese? È che si formino due corti, una vicino a Meghan e Harry e l'altra, quella ufficiale, vicino a William e Kate.

0: che figa.
1: Che Dio ti benedica, eccolo Pino Daniele qui su Radio Latte e Miele. Allora, dopo il maltempo che ha colpito la Lombardia, soprattutto anche la Liguria e l'Alta Toscana, ci sono state raffiche di vento particolarmente forti anche in Emilia Romagna. Adesso torna il caldo, quello feroce, soprattutto al sud. Avete visto 40 gradi venerdì, cioè domani ne arriveranno 44-45 in alcune zone interne delle due isole maggiori, ma anche di altre regioni come ad esempio la Puglia. Quindi grande attenzione. Oggi le città con bollino arancione sono 9: Ancona, Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Messina, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Quindi qui ci sarà caldo molto. Palermo è tra le città più roventi del nostro paese. Bisogna stare insomma attenti, soprattutto sapete le solite cose, ormai abbiamo imparato tutto. Nei prossimi giorni al nord rimarrà abbastanza instabile, nel senso che ci potrebbero essere ancora dei temporali. Le temperature non dovrebbero salire troppo oltre la media, mentre come vi dicevo al centro e al nord la situazione è incandescente.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fine esaurimento scorte.
3: Ciao patatina.
4: Ciao patatina.
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè, buona,
3: ma non fritta.
4: Ah!

0: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
1: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.

Gioia Infinita, i Negrita, che hanno festeggiato da poco i 30 anni di carriera. Allora, parliamo ancora una volta del caso Garlasco, sapete, perché c'è un colpo di scena che è più televisivo che non delle procure, anche se riguarda anche, come dire, il tribunale, perché ieri Emilio Infante, sapete che è passato da Rai 2 a Rete 4 ma anche a Canale 5, ha detto in televisione che Stefania Cappa, una delle due cugine Cappa famosissime, celeberrime, di Chiara Poggi, l'ha denunciato per ricettazione, che è un reato strano, nel senso che per esserci la ricettazione è un reato che si commette quando si acquistano, ricevono, occultano denari o beni provenienti da un altro reato. Quindi la ricettazione è questo, no? Che io rubo, magari il regista ruba il portafoglio e io vendo questo portafoglio. Ecco, questo è il reato di ricettazione. Quindi non si capisce cosa volesse dire, anche perché poi Stefania Cappa viene da una famiglia di avvocati, lei stessa è un'avvocatessa. È come se volesse dire che attraverso questa storia di Chiara Poggi Emilio Infante stia speculando anche economicamente. E effettivamente, tendenzialmente, un giornalista può diffamare, può calunniare, ma è stranissimo che possa ricettare.

0: 9 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: DNA Gabri Ponte con Giovanotti per questa seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele. Buon giovedì 27 agosto da Francesco Bianco. Giovanotti che è arrivato in Sicilia in bicicletta, ieri era a Cefalù, ho visto che ha mangiato anche le cozze. Il 30 agosto ci sarà il concerto all'ippodromo La Favorita. Allora, le notizie più importanti della giornata. Si deve partire per forza da quello che è successo tra Tibet e Nepal, con questa devastante alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio, quindi dall'innalzamento delle temperature. Almeno 160 le persone che hanno perso la vita, ma ci sono tantissimi turisti di cui non si sa nulla. Se vedete le immagini sono veramente da brivido. E poi il decreto legge sui carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato il taglio delle accise sul gasolio di 17 centesimi fino al 5 settembre, poi si andrà avanti con i bonus legati all'ISEE, quindi chi guadagna meno avrà più sconti. E poi, secondo il Wall Street Journal, che è un importante quotidiano americano, il viaggio del capo della CIA a Mosca sarebbe successo per avvertire i russi: se colpite un paese della NATO sarà veramente una grande tragedia. E tante altre notizie che vedremo tra pochissimo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
4: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?

0: Non ho niente da mettermi?
1: Tranquilla, andiamo da Globo, il punto vendita con la più vasta scelta di calzature e abbigliamento donna a prezzi imbattibili.
0: Trovo anche per il lavoro, le occasioni eleganti e il tempo libero?
1: Certo, tanti articoli e modelli di grandi marchi come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Carrera, Miss Globo, Baciata.
0: Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa, a prezzi leggeri.
2: Globo, tutta la moda che vuoi al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a

0: divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
2: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
3: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent.
4: Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele.
5: Latte Miele,

0: Bossa nostra c'è Gaia qui su Radio Latte e Miele. Ormai la bossa nostra del clima, lo stile del nostro clima è diventato quasi tropicale. Allora, stavo guardando i modelli matematici per il mese di settembre. Sono modelli matematici, quindi non sono certi, potrebbe succedere qualsiasi cosa, ma parrebbe che al centro-sud in realtà il mese di settembre resterà particolarmente caldo, con temperature superiori anche ai 40 gradi. A metà del mese potrebbero arrivare alcuni, mese prossimo ovviamente, potrebbero arrivare alcuni temporali che potranno far scendere le temperature, ma in realtà tutto il mese di settembre, soprattutto al centro-sud, sarà ancora molto molto caldo. Quindi se avete qualche giorno di vacanza, no, non pensate alle piogge, ma approfittatene. Al nord invece ci sarà sempre caldo, anche al nord, ma meno, perché cominceranno ad arrivare diversi temporali, quindi ci sarà proprio un'alternanza di giornate con sole e giornate invece dove i temporali saranno i protagonisti.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: gelosia.
1: L'ultima canzone, ci sono Giulia e Biagio Antonacci qui su Radio Latemia, e anche il disco Latemia di questa settimana. Allora, si sta indagando dopo che 6 dipendenti dell'aeroporto tedesco di Francoforte hanno contratto la malaria. Ora è salito a 2 il numero di dipendenti dello scalo morti, addirittura inizialmente c'era solo una vittima. A confermare i casi sono stati il gestore dello scalo e il Robert Koch Institute, che è uno degli istituti più importanti al mondo in assoluto per quanto riguarda le malattie infettive. A metà luglio erano stati già segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo poi è salito a 6. Si sta cercando di capire cosa è successo, perché tendenzialmente i casi di malaria sono da ritorno, nel senso che uno va in vacanza o per lavoro in zone dove la malaria è endemica, torna in Europa con la malaria. Ma il fatto che 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte abbiano preso la malaria senza essere stati in Africa o in America Latina o in alcune zone dell'Asia fa pensare che ci siano delle zanzare in quell'area che possano contagiare anche altre persone.

0: ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.
2: Spot. Stasera cena, domani calcetto e non so cosa indossare. Risolvi in 5 minuti. Andiamo da Globo. La più vasta scelta di calzature e abbigliamento uomo. Ma c'è tutto? Anche per tempo libero, sport e occasioni eleganti? Certo, trovi anche grandi marchi come Rifle, Carrera, Enrico Coveri, Sergio Tacchini, On Spirit. Grande. Rinnovo il guardaroba dai piedi alla testa a prezzi imbattibili. Globo. Tutta la moda che vuoi al miglior prezzo. Per tutta la famiglia.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio, per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto, nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto, vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese, preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera, apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26, Marco Papa. Giovedì 27, Vittorio il Fenomeno. Venerdì 28, Raimonda. Sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via.
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
9: Quando torniamo qui sul Latte Miele cercheremo di capire la vicenda del camion fermato con tre missili in Italia e poi altre notizie, ma ora vi lascio a Gianni Pettinati con Bandiera Gialla, Claudio Baglioni, La Vita Adesso, e poi torniamo.

La vita adesso, Claudio Baglioni, Radio Latte e Miele, si festeggiano i 40 anni di questo album che contiene questa canzone, che è il più venduto della storia della musica leggera italiana. Tra l'altro, prima del tour, che è stato spostato al 2027 per i suoi problemi di salute, ricorderete, no, la polmonite interstiziale che l'aveva colpito, ci saranno questi due eventi che aprono e chiudono i festeggiamenti, perché il 24 ottobre per 7 concerti a Villa Borghese a Roma, e poi chiuderà il 23 ottobre 2027 con un concerto a nei Fori Imperiali, quindi veramente un festeggiamento lunghissimo. Allora, vi dicevo di questo giallo, da dove veniva e dove andava il camionista francese arrestato al porto di Bari mentre trasportava 3 missili da guerra modello Acheron, un tubo di lancio e un altro tubo con un missile. L'avvocato dell'uomo sostiene che le armi erano destinate a una base NATO in Grecia, ma c'è qualcosa che non torna, perché l'autista con il suo arsenale è stato fermato mentre tornava dalla città ellenica di Patrasso. Quindi perché è venuto in Italia se doveva portare i missili in Grecia? Sarebbe, no, un viaggio stranissimo. Quindi sta indagando per capire a chi erano diretti questi missili, che sono proprio da guerra. 4

0: Momento karaoke garantito dagli 883 con Senza Averti Qui su Radio Latte e Miele. Allora, questa storia che arriva da Torino, dove un uomo di 49 anni è stato assolto dalla Cassazione perché avrebbe dovuto svolgere 520 ore di lavori di pubblica utilità in un anno e mezzo. Sapete che spesso danno delle pene alternative al carcere per i reati non gravi, ma non li ha fatti, e quindi il tribunale di Torino l'aveva condannato a tornare in carcere. Ma lui si è rivolto alla Cassazione dicendo: a me nessuno mi ha detto niente. E in realtà la Cassazione ha proprio condannato il comune di Torino, perché era lui che avrebbe dovuto, avrebbe dovuto chiamare il signore 49enne per spiegargli cosa avrebbe dovuto fare. Il signore si è limitato a non fare niente, non è che non volesse fare niente, nessuno gli ha detto niente, quindi la Cassazione lo ha assolto.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ciao patatina.
3: Ciao patatino.
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè?
2: Buona, ma non fritta.
3: Mamma, anche io voglio essere una non patatina.
4: Fiorentini, le gallette, gli snacchi.
5: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Lobo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle camere di commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
6: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
6: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua e salute, aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme, www.termiacquasanta.it, 0736 80 12 68.
7: Ascoli si grande, grande. Segui l'Ascoli con noi, le dirette dagli stadi e le trasmissioni sportive del lunedì e del giovedì dalle 19:20 a cura della redazione sportiva di Radio Latte Mie.

C'è anche il super classico di Ernia in questo giovedì mattina su Radio Latte e Miele. Un nuovo lutto nel mondo dello spettacolo americano, perché si è spento Tim Curry, che è morto a 80 anni. Lui è l'indimenticabile protagonista del Rocky Horror Picture Show, lì l'abbiamo visto. Se non l'avete visto, vedetelo, siete fortunati, perché potete vedere un musical veramente importante. Ci sono anche delle iniziative con i musical del Rocky Horror Picture Show senza Tim Curry, ovviamente, anche in alcune città italiane. A Milano c'è un cinema che lo trasmette spesso e fa uno show. Veramente un grandissimo attore. Se ce la fate, guardate la lingua originale del Rocky Horror Picture Show, perché lui ha una voce pazzesca. Era anche il Pennywise di It di Stephen King, quindi tra lì era un pagliaccio, quindi non si vedeva. E c'è un'altra morte importante da segnalare oggi, questa volta nel mondo dell'arte, perché si è spenta a 97 anni Yayoi Kusama, l'artista giapponese nota in tutto il mondo per le sue ossessive ripetizioni di Pua.

335-787-1910, il numero per entrare in contatto con Latte e Miele anche oggi che è giovedì 27 agosto. Quando torniamo cercheremo di capire se davvero gli Stati Uniti sono rimasti senza missili.

0: 10 e 2. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Le stelle del 27 agosto, buona giornata a tutti. Ariete, momenti di riflessione dopo mesi impegnativi. Saturno nel segno non ha il potere di rovinare tutto, però impone nuove regole, nuovi schemi, risparmi. Magari ti invita a considerare l'esistenza in maniera diversa rispetto al passato a causa di un evento, una situazione che hai vissuto di recente. In amore, recupero, a questo punto bisogna solo fare un passo avanti se c'è stata una crisi. Il Toro, qualche tensione al mattino la vive, ma buone opportunità di recupero nell'ambito del lavoro. Avevo spiegato che proprio la fine di agosto avrebbe portato un lavoro part time, un contatto, proposte. In amore servono novità, ma soprattutto stimoli per le coppie di vecchia data. Gemelli, mattinata positiva, pomeriggio un po' nervoso, con possibili contrasti, soprattutto se nell'ambito del lavoro ci sono delle persone che si oppongono alla tua volontà. Mantieni la calma, guarda ad un weekend migliore. Cancro, il pomeriggio è la parte migliore, soprattutto per i sentimenti, anche se continui a pensare che sarà settembre il mese clou. Nuovi progetti, cambiamenti avvenuti negli ultimi tempi daranno comunque successo, quindi chi ha avuto il coraggio di iniziare una nuova esplorazione di vita alla fine sarà contento. Leone, miglioramento del pomeriggio, weekend interessante, poi questa Venere favorisce ritorni di fiamma e chiarimenti nelle coppie. Avviso ai naviganti per quanto riguarda l'amore estivo. Agosto è un mese intrigante, settembre darà modo di riflettere su una condizione d'amore, quindi le storie nate di recente andranno in qualche modo verificate. Vergine, forte rilancio professionale, Sole e Mercurio portano buone idee. Nella migliore delle ipotesi un cambiamento netto, anche se io credo che sarà il 2027 l'anno della svolta, e in altre situazioni semplicemente un lavoro part time, qualcosa di nuovo. Amore più sereno con recuperi e nuovi incontri. Bilancia, giornata favorevole alle relazioni e al lavoro di squadra, ma attenzione alle persone che ti stanno attorno, di cui ti fidi, non tutti sono dalla tua. Amore molto intrigante, Venere resta nel segno, domenica giornata premium per i sentimenti. Scorpione, periodo di valutazioni dopo gli alti e bassi di giugno, luglio. Agosto ti ha messo alla prova, pomeriggio comunque positivo, intuizioni importanti. Tra l'altro voglio ricordare ai cuori solitari, a quelli che vogliono fare un grande passo in amore o a chi ha incontrato da poco una persona, che tra qualche giorno Venere sarà nel segno, quindi settembre porta novità. Sagittario, energia, creatività, capacità di coinvolgere gli altri, sei protagonista. Venere poi protegge l'amore, possibili decisioni come convivenze, matrimoni, sempre favoriti. E la situazione lavorativa si sta sbloccando, io penso proprio che entro l'estate ci sarà una chiamata importante, soprattutto per i liberi professionisti. Capricornum, c'è da dire che dal punto di vista emotivo, affettivo, qualcosa manca, c'è una distanza psicologica, fisica, non è colpa tua, non è colpa del partner, forse sono le situazioni che vivi a tenere desta una certa agitazione. Seleziona con attenzione alleanze e collaboratori, in amore conta la stabilità. Acquario, possibili preoccupazioni per il lavoro, un pagamento che non è arrivato, Giove in opposizione, l'ho detto, parla di cambiare direzione, senza però rinunciare alla propria originalità. Weekend positivo in amore. Pesci, la luna nel segno fino a sabato sera, ottime giornate per relazioni, scelte importanti. Prudenza invece con i soldi, il nuovo transito di Mercurio in opposizione porta a qualche problema, magari devi fare delle richieste perché lavori molto e non sei pagato bene, insomma lotte da affrontare, possibilità di vincere una sfida a breve. Grazie per l'ascolto, vi aspetto domani, un abbraccio.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android.

0: Le ragazze Clara e San Giovanni qui su Radio Latte e Miele. Buon giovedì 27 agosto da Francesco Bianco, terza ora insieme. Allora, apriamo con una notizia brutta che riguarda il tennis, US Open, perché la nostra coppia Cobolli e Bencic sono stati battuti in finale di doppio misto, il trofeo Muchova e Menzi, che vabbè, non si può vincere sempre. Poi tutte le altre notizie che vedremo tra pochissimo. Intanto sono tutti già alle prese con il conto alla rovescia per l'eclissi lunare dopo quella solare 12 agosto. Questa notte avremo questa luna che si colorerà di rosso sangue, l'ombra della Terra coprirà il 90% del satellite, in questo caso non c'è nessun rischio per gli occhi, quindi potete godervela, poi dura anche parecchio, non come l'eclissi solare. Sarà molto più visibile al sud, dove questa luna rossa, tra l'altro lì non ci sono neanche le nuvole perché ci sono tra i 40 e i 45 gradi, comunque questa luna rossa sarà anche molto grande, quindi immagino una pioggia di foto.
1: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
2: Super Protein? Che sarà mai?
3: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
2: Ideali per chi fa sport?
3: Ideali per tutti, sono super buoni.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Buongiorno da Daniela Ovaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per una seconda catastrofica ondata. Al lavoro squadre di soccorso cinesi per mettere in sicurezza l'area. Ora che i dati e i satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
7: Hotel prenotato, biglietti presi. Manca solo la valigia.
8: Tranquilla, andiamo da Globo.
7: Giusto, vasta scelta di valigie, trolley, borsoni e zaini, Roncato, Charro, American Tourister, Rifle.
9: E per i piccoli viaggiatori come me, trolley Sonic, Stitch, Spider-Man e Frozen.
10: Globo, tutto per i tuoi viaggi, al miglior prezzo per tutta la famiglia.
11: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro. Se una radio...
12: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
13: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
14: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
15: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
14: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
16: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulia Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.

La città degli angeli, eccolo Achille Lauro qui su Radio Latte Miele. Allora, secondo diversi giornali americani, Trump sarebbe senza cartucce e Xi Jinping, leader cinese, sarebbe molto contento su questo. Gli alleati asiatici degli Stati Uniti e i funzionari del Pentagono sono preoccupati per l'ingente consumo di munizioni in Medio Oriente. Il timore è che un prolungamento della guerra in Iran comprometta la prontezza operativa degli Stati Uniti in un eventuale scontro con la Cina. Lo riporta anche il Washington Post, che generalmente è abbastanza vicino alle posizioni di Trump. Taiwan, sapete che è l'isola indipendente che invece la Cina considera sua, si attende significativi ritardi nelle consegne dei Patriot, mentre il Giappone è già stato avvertito che non riceverà i Patriot. Quindi c'è preoccupazione, e forse è questo il motivo per cui Trump ha deciso una guerra economica contro Teheran e non più una guerra fatta di missili. Ha parlato anche Rubio, che è il ministro degli esteri americano, sostenendo che nei prossimi mesi la guerra sarà solo economica e non

0: maledetto me. Maledetto me, c'è Fulminacci qui su Radio Latte Miele. Stavamo parlando della scarsità degli arsenali americani a causa della guerra in Medio Oriente e dei molti missili che l'amministrazione Biden invece ha dato agli ucraini, ma Putin sarebbe comunque all'angolo. Sapete che molto spesso gli ucraini riescono a bucare le difese aeree russe, riescono ad arrivare con i loro droni praticamente ovunque, ma il fatto che sia all'angolo, secondo gli esperti di politica internazionale, è anche peggio, perché è più pericoloso. Il viaggio a sorpresa a Mosca del capo della CIA, John Ratcliffe, ne parlavamo anche questa mattina, aveva l'obiettivo di avvertire il Cremlino di non attaccare i paesi della NATO e di non utilizzare le cosiddette armi nucleari tattiche. Sono delle armi nucleari più con meno potenzialità, però certo sono sempre armi nucleari mai usate dopo Hiroshima, quindi davvero sarebbe il superamento di una linea rossa. Vedremo, perché anche Putin vedrà le elezioni nel mese di settembre. È vero che sono elezioni particolari lì, perché elimina o fisicamente o in carcere tutti i suoi avversari, però il fatto che continuino a saltare in aria raffinerie, anche supermercati, avete visto, in Russia, sta facendo diventare Putin poco popolare tra i russi.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
7: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
11: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
12: Perché?
2: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
12: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.
0: Tra poco, quando torniamo, parleremo di gallette, quelle che si mangiano al mais al Grano Saraceno. Prima vi lascio ad Adriano Celentano con L'albero di 30 piani e poi Gianna Nannini con Bello e impossibile. A tra poco. Latte e Miele.
13: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'è.

Bello è impossibile, Gianna Nannini, Radio Latte Miele, questa canzone ha 40 anni e potrebbe uscire domani, essere un successo. Invece domani uscirà il nuovo singolo di Gianna Nannini e poi ci sarà anche un tour, sono state annunciate le date, parleremo a lungo anche qua su Radio Latte Miele. Allora, dicevo delle gallette, ne approfitto per parlarne perché è uscita la classifica delle migliori, le fa sempre Altro Consumo, sapete che analizza i prodotti in commercio. Se vi interessa basta scrivere gallette oggi su un motore di ricerca, schiacciate notizie e vi esce la classifica. Io non ve la dico perché sembra di fare pubblicità, ma ci sono delle sorprese tra le migliori e le peggiori, quindi guardatelo se siete dei fan. Allora, però vi devo anche ricordare che molti preferiscono le gallette al pane pensando che siano meglio. È assolutamente falso, nel senso che magari vi

riempiono di più perché sono leggerissime, nel senso come peso, ma in realtà a parità di peso sono molto più caloriche le gallette, perché 100 grammi di gallette arrivano a circa 380-400 calorie, mentre il pane si ferma a 250-280 calorie. In più, per poterle fare, vengono sottoposte a temperature altissime, quindi dal punto di vista nutrizionale non contengono praticamente nulla se non zucchero, no? E quindi attenzione, no? Nel senso che se vi piacciono, mangiatele, ma se lo fate con l'intenzione di dimagrire o di essere più sazi, state sbagliando.

0: Blu qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di Bagnini. Naturalmente la notizia che ci ha colpito è di questo Bagnino che ha salvato una persona ma poi si è accasciato e ha perso la vita lui, quindi davvero, no? Una categoria così importante che spesso ne parliamo solo come battuta, ho fatto è rimasto, no, il mito del Latin Lover come Bagnino degli anni 60 a Rimini. Adesso ci sono delle nuove regole per loro, perché in pratica non possono più guardare il cellulare. Io spesso me lo sono chiesto questo, perché se camminate su una spiaggia dove ci sono i bagni, i lidi, vedete effettivamente i bagnini sopra la torretta, effettivamente quasi sempre sono al cellulare, che stanno guardando il cellulare e non cosa succede in mare. È vero che poi le altre persone li avvertono subito, però tutto sommato il bagnino tendenzialmente dovrebbe essere attento. Alcuni sono stati multati, pochi però, perché stavo guardando che sono poche decine i bagnini che sono stati multati perché usano il cellulare, anche perché davvero sono sempre lì. Quindi da quest'estate in poi non potranno più utilizzare il cellulare mentre lavorano.
1: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su Iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.com.
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatina!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma!

0: Bo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: Commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
2: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche nuove e usate, presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli, seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Crea. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
5: Latte e miele.

Dai che fai, c'è Bresh qui su Radio Latte Miele. Allora, da Kim Kardashian e Kanye West a George Clooney e Amal Alamuddin, passando per Jeff Bezos e Lauren Sanchez, fino ad arrivare a Dua Lipa e Callum Turner, ma potrei dire anche Tom Cruise e tanti altri, nel tempo l'Italia ha attratto decine di coppie super famose che hanno scelto di convolare a nozze in uno dei suoi territori. Allora, la Sardegna si appresta a settembre a come dire un altro matrimonio di quelli importanti, perché si sposa il re delle criptovalute Brendan Bloomer, ma questa volta ha senso fare in Italia perché sposa un ragazzo di Olbia che si chiama Salvatore Spano, quindi si sposano a casa di uno dei due. Vediamo, ci sono già delle immagini che fanno vedere i preparativi, e più che altro sull'isola arriveranno un sacco di personaggi famosi, non che generalmente non ci siano, ma per il matrimonio arriva Lady Gaga, arriva Chris Martin dei Coldplay, poi ci sarà anche Katy Perry, che dovrebbe addirittura cantare per gli sposi, quindi un sacco di VIP watcher sono pronti per le foto.

0: 10 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
2: Per altre 13 ore sarà sempre giovedì 27 agosto. Buongiorno da Francesco Bianco e anche da Alberto Zanni, che è appena arrivato. Buongiorno.
3: Buongiorno, no, mi fa ridere 13 ore insieme.
2: Ma faccio il countdown.
3: Quante ore dormi?
2: Io poche.
3: Poche. Perché poche. Parleremo anche di quello stamattina.
2: Io dormo poche ore, poche 5, 6, a volte 4, 3. Dipende da quello che faccio la sera prima.
3: Pensa che gli espertoni hanno fatto uno studio appunto sul sonno, ma ve lo spiego più tardi.
2: Quante ore?
3: La media è 8, bisognerebbe dormire 8 ore.
2: In realtà ci dice 7, 9, 10. Vabbè, comunque io da ieri canto tutte le canzoni di Dolly Parton a cappella. Se vuoi te ne canto, ti canto Jolene.
3: Va bene, guarda, io sono qui tutto orecchie.
2: Ho anche 9 to 5, è un'altra famosissima, perché I Will Always Love You, anche se è sua, l'autrice, in realtà siamo troppo legati alla versione di Winston, quindi quella non la canto. La canto quando ricordo Winnie, perché canto come lei. E se vuoi, io adesso parte la canzone fra pochissimo di settembre, io invece ti canto quella di Jolene.
3: Va bene, allora in attesa di conoscere la tua versione
2: sarà
3: di
2: bellissima
3: questa canzone di Dolly Parton, diamo il via a questa seconda parte della mattinata insieme proprio con Settembre, due settimane.

0: No, alzo subito la mano. Mi date 2 settimane di vacanze ancora, no? Perché dopo l'interpretazione di Francesco Bianco con le canzoni di Dolly Parton, ragazzi, cioè, ma non è stato fatto un video che possiamo pubblicare sui social di Latte Miele, no? Vabbè. Comunque, buongiorno a tutti da Alberto Zanni. Eccoci qui pronti e belli carichi per trascorrere 3 ore insieme. Quindi 3 ore non sono poche, di cose ne racconteremo davvero molte. Ho già dato un'anticipazione di quello che di cui parleremo, ad esempio del sonno, che sarà uno degli argomenti che tratteremo abbastanza velocemente e subito. E poi vi prometto che oggi vi faccio anche un regalo, quindi più di questo il consiglio di rimanere sempre all'ascolto di Latte Miele.
1: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero 1 in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Spot. I want it to be free.
5: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
6: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
5: Globo Sport.
6: E intanto scopri i nuovi arrivi.
5: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente. A Grottamare con 2 punti vendita. A Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto, nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto, vi aspetta la 4ª edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese, preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera, apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26, Marco Papa. Giovedì 27, Vittorio il Fenomeno. Venerdì 28, Raimonda. Sabato 29 Liga Live. Domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la 4ª edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
9: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto, vasta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
10: Vuoi respirare relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Dammi 3 parole, sole, cuore, amore. Dammi un bacio che non fa parlare.
12: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Beh, devo dire che è tornata la grande Angelina Mango con Marco Mengoni in questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato in questi minuti, e pare da voci di corridoio che abbia fatto qualcosa con Ariete, quindi adesso siamo curiosi di ascoltare questa nuova canzone, insomma, per l'autunno, così, di Angelina Mango, che probabilmente vedremo anche a Sanremo. Non diciamo nulla, lo scopriremo, insomma, via via, perché poi, insomma, anche lì Sanremo è tutto un work in progress ancora. Saluto Gianmarco Cecconi che si sta occupando della parte tecnica, ma tutto bene, no? Perché ti vedo un po' addormentato. Quante ore hai dormito? Poche, pochissime, perché in questa radio si dorme molto poco. In realtà gli esperti dicono che sono indispensabili almeno 6-7 ore a notte. I ricercatori suggeriscono che la quantità e la qualità del sonno e le esigenze sono individuali, quindi ci sono persone che possono dormire 5 ore e stare benissimo, altre che magari ne devono dormire 9. Comunque gli adolescenti restano svegli 6 ore e poi tutto il resto della giornata dormono. Ma è vera sta cosa, perché se voi avete dei figli adolescenti sono sempre lì a dormire. Oh ragazzi, sveglia! Cioè, magari si alzano dal letto dopo le 12. Vabbè, comunque la media deve essere tra le 6 e le 7 ore, oppure 8 ore per quelli che magari hanno bisogno di dormire un pochino in più. Comunque ve lo chiedo, quante ore dormite a notte voi? Siete mattinieri oppure vi piace restare a letto? Che bello. Ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari su Latte Miele.

sorry, scusa, lo sento, pinguini tattici nucleari. Non vi ho neanche ricordato i nostri contatti, ragazzi. Ho iniziato così, dando per scontato che magari tutti hanno memorizzato il numero di WhatsApp di Latte Miele, il 335-787-1910, e che magari ci stanno ascoltando anche dall'applicazione Latte Miele, che potete scaricare gratuitamente dal nostro store digitale, ma anche potete ascoltarci anche dal sito lattemiele.com e scoprire tutte le nostre attività, curiosità, interviste e tutto quello che magari vi diciamo e vi raccontiamo in anteprima. Lo facciamo anche attraverso i social Instagram, Facebook, TikTok e X, quindi li ho citati tutti, siamo tranquilli. Mi raccomando, adesso rispondete alla mia domanda, perché io sono curioso se voi siete mattinieri, cioè se fate parte del club di quelli che si svegliano molto presto, un po' come me, anzi da lunedì dovrò alzarmi anche molto prima del previsto, chissà come mai, chissà, poi ve lo racconterò sicuramente tra oggi e domani, vi inizierò a spoilerare che cosa succederà nel nuovo palinsesto di Latte Miele. E quindi scrivetemi, mandatemi anche dei vocali se volete al 335 dicevo 787 1910.

0: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
1: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
2: Scusa, sto facendo colazione.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane?

0: podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere, fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale@lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677. They all might veil through the
1: cold. Ogni giorno, in ogni istante, siamo sempre accanto a te. Ci puoi ascoltare in DAB nelle regioni Marche Abruzzo, sulle frequenze in FM, sulla pagina Facebook Latte Miele Marche Abruzzo, dall'app sul tuo smartphone, nei device digitali e in streaming dal sito www.lattemielemarcheabruzzo.it. Non perdere neanche un minuto della tua musica preferita, l'oroscopo di Paolo Fox, ma anche news, traffico e meteo locali. Latte Miele, ogni giorno la tua musica italiana che ti fa sentire bene.
2: Sono delle canzoni che legano più generazioni, come quella che ascolteremo tra poco, Antonello Venditti, Notte prima degli esami. Il nostro viaggio nel tempo comincia con la Formula 3, Eppur mi sono scordato di te.
3: Latte miele, eppur mi sono scordato di te. Come ho fatto non so,

degli anni 60 e 70 che hanno vissuto questa canzone, ma anche i giovani degli anni 2000. Adesso invece ascoltiamo un altro grande artista di casa nostra, un altro viaggio che ci porta in questo caso al 1993. Il suo viaggio doveva essere negli Stati Uniti, nel Latino America, ma purtroppo tutti i live che avrebbero dovuto fare in queste settimane li ha dovuti sospendere per problemi di salute, perché è stato operato, non so se lo sapete, proprio nei giorni scorsi alle corde vocali. Comunque i concerti poi verranno riproposti nel 2027. Tanti auguri Eros, ora Cose della vita.

0: cose della vita, Eros Ramazzotti. Ho provato a cantare anch'io, no, giusto perché mi volevo mettere un po' in competizione con Francesco, però ragazzi, cioè meglio lui, l'abbiamo criticato tanto mentre cantava Dolly Parton, ma io forse meglio che lascio perdere il canto. Dai che facciamo un po' un giro di saluti, salutiamo Marco di Latina che sull'argomento che vi ho lanciato prima, vi svegliate prima oppure no, dice: io punto la sveglia alle 7, però se potessi dormirei fino a mezzogiorno, sono decisamente da ancora 5 minuti, dai ancora 5 minuti. Poi c'è Laura invece da Rimini, dormo circa 6 ore e mezza, sono super mattiniera, alle 6 sono già in piedi operativa. Brava, questa devo dire è un'ottima, cioè non è scusa, nel senso che da lunedì alle 6 del mattino latte e miele, mi raccomando. Poi c'è Paolo di Milano, almeno 8 ore altrimenti non connetto, la mattina faccio fatica ad alzarmi, adoro stare a letto, te credo. Poi c'è Simona, dice: io sono per le 7 ma nel weekend recupero volentieri durante la settimana, sveglia presto, quindi direi mattiniera. Grazie a voi per aver scritto al 335-787-1910 e tra poco torniamo, state là.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 5793012, 335 5793012.

Sulla spiaggia di Rimini ci si sposta anche sulla spiaggia zona Manfredonia, dove c'è Mauro che insomma ci sta ascoltando, quindi un saluto anche a lui. Secondo me anche lui è uno mattiniero, ama andare al mare molto molto presto. E poi ho scoperto che da quelle parti a settembre, metà settembre, c'è anche la sagra della patata. Buona, cioè, però in alto, nel senso che la fanno, è la sagra della montagna, della patata di montagna, che non so che differenza ci sia tra la patata normale e la patata di montagna. Vabbè, non entriamo nel mondo delle patate, perché sennò qua, ragazzi, questa mattina non ne usciamo più. Saluto anche Alessandra che ci ha scritto al nostro numero di WhatsApp, il 335 787 1910. Tra poco invece parleremo di una buona azione.

0: time. Radio Latte Miele.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

0: com'è che fa Trigno irrecuperabile insieme a Dermal Meta qui su Radio Latte Miele. Buongiorno da Alberto Zanni. Da che ho voglia di parlare di concerti, sapete che di Gramaro sono in giro a presentare quelli che sono i loro più grandi successi. Tra l'altro saranno alla Reggia di Caserta il 4 settembre e a Milano, anzi a Segrate per la precisione, l'8 di settembre al Parco della Musica. Io voglio farvi un regalo, i più veloci insomma che ci scriveranno Negramaro al 335 787 1910 avranno la possibilità di vedere Negramaro dal vivo.
1: La cucina è il cuore di casa, qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera con My Arredissima Card. Più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom, prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Buongiorno da Alessio Galea. Il Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto. Commenta la segretaria del PD Schlein in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato. Fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo, tra le piste seguite dagli investigatori transalpine anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.

0: Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovani.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app CIP controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app CIP, disponibile per Android, iOS e web. CIP, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Quella che amano estate, questa estate senza te.
7: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
8: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo.

0: tutti preoccupati perché non si trovava il tormentone dell'estate 2026, ma noi di Latte Miele l'abbiamo trovato, questa partenope di Merkin Cremont. Amici, parliamo di buone azioni, vi avevo già anticipato qualcosa. Una donna di Prato ha offerto un aiuto economico, rimanendo anonima, ad un uomo di 40 anni che aveva perso il portafoglio con dentro 1.300 euro, poi ritrovato naturalmente senza denaro. L'uomo aveva raccontato di essere in gravi difficoltà economiche perché quei soldi erano il suo ultimo stipendio. Un gesto di grande solidarietà e generosità da parte di questa donna dopo l'appello pubblicato tra l'altro dal quotidiano La Nazione. Quindi dobbiamo ammettere che esistono ancora persone di gran cuore, Questa è davvero una bella lezione di vita. E adesso invece di canzoni belle, insomma, qui a Latte Miele ne abbiamo una valanga da farvi ascoltare, un'altra delle hit che ci sta accompagnando in questa estate 2026 è quella di Giulie insieme a Biagio Antonacci, L'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Giuli e Biagio Antonacci, tra l'altro, beh, ve lo dico già, da domani ascolteremo la nuova canzone di Giuli insieme a Brescia dal suo nuovo album. E adesso invece cambiamo totalmente argomento, perché siamo sempre concentrati sulle cose futili, no? Dovremmo invece dedicarci un po' di più a noi stessi, magari lasciare da parte situazioni tossiche, relazioni che invece di renderci felici ci fanno soffrire. E poi bisogna sempre darsi un obiettivo, no? Nella vita, e ad ogni età ognuno ha sicuramente il suo obiettivo. Ecco, gli obiettivi più comuni nella vita ve li do subito. Ad esempio, quando si ha 4 anni, qual è il primo obiettivo dei 4 anni? Beh, il primo successo è quello di non bagnarsi i pantaloni, no? Perché quando sei piccolo, ovviamente, il rischio di togliere il pannolino e fartela sotto è un problema. A 12 anni il successo è avere degli amici. A 18 anni il successo, ad esempio, è quello di avere la patente, perché tutti, quando diventano maggiorenni, vorrebbero subito la patente e l'auto. A 25 anni il successo è quello magari di avere una relazione stabile, una fidanzata a cui voler bene, eccetera. Quando arrivi a 35 anni inizi a pensare al dio denaro, quindi il successo è iniziare ad avere dei soldi. Poi quando arrivi a 50 anni, anche lì il successo è avere ancora più soldi, perché non ti bastano quelli che hai fatto a 35. A 60 anni il successo è essere innamorati. Si torna indietro, no? Infatti a 75 anni, ad esempio, il successo è avere la patente di guida, perché sai, ogni 5 anni te la devono rinnovare, e magari ci sono delle persone che già a quell'età non sono più idonee alla guida. E poi a 80 anni il successo è quello di avere degli amici. Ci sono ancora i miei amici? Perché anche lì, insomma, dopo una certa si iniziano purtroppo a perdere gli affetti più cari. Sapete qual è il successo a 85 anni per un uomo? E non bagnarsi i pantaloni.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta. Le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
3: Vuoi respirare e relax? A 2 passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5 e 6 settembre a Camerano.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Ristorante Country House Tre Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House Tre Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante Tre Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
0: Facciamoci un bel viaggio nel tempo, lo facciamo ogni ora qui sulla Temiele, proprio grazie alla musica, alla grande musica italiana. Ascolteremo Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare, ma subito Ornella Vanoni, Domani è un altro giorno.

che capolavoro, Umberto Tozzi e Raff con Gente di Mare qui su Latte e Miele. Secondo gli esperti, sapete che noi ogni tanto andiamo a prendere notizie che riguardano questi espertoni che fanno ricerche e così via, gli uomini spenderebbero mediamente molto più delle donne per la propria partner. Stiamo parlando di circa 8.000 euro l'anno contro i 1.300 euro delle donne. Ecco, nel conto rientrano cene, regali, viaggi e altre esperienze. Secondo gli espertoni, come dico sempre, no, la differenza sarebbe legata anche a tradizioni culturali e aspettative sociali. Mentre le donne tenderebbero a dare più valore al significato emotivo del gesto, che ovviamente ha anche un

Vabbè, moglie piuttosto che fidanzata, magari all'inizio sì, però 8.000 euro sono veramente, veramente tanti nel budget annuale. Comunque, così, raccontateci il vostro parere. Fatelo come sempre al nostro WhatsApp con dei vocali o dei messaggi testuali al 335-787-1910. E adesso Ligabue, quella che non sei.

che non sai la canzone di Ligabue qui sul Latte Miele, saluto Luca, dice sinceramente pago volentieri quando usciamo, ma non penso debba essere sempre l'uomo a pagare in una coppia, bisogna venirsi incontro. Poi c'è Elena, dice io sono per dividere le spese in base a quanto si guadagna, se uno guadagna il doppio non trovo giusto pretendere il 50 e 50, mi sembra giusto. Poi Elena aggiunge quando usciamo. Elena, fai la brava, cioè adesso non è che qui dobbiamo fare del brocolage a Latte Miele, però potremmo pensare ad una rubrica del genere, no? Dove poi ci sono anche, potremmo creare anche degli incontri quasi

0: al buio quasi, magari facciamo conoscere attraverso la nostra radio, potrebbe essere un'idea. Saluto anche Davide da Mestrino, in provincia di Padova. Nella mia coppia pago più spesso io, soprattutto ristoranti e vacanze, ma non lo considero un sacrificio, se posso permettermelo mi fa piacere. Grazie Davide per aver detto la tua. Poi, se volete continuare a commentare questa notizia, a raccontarci un po' di cose, insomma, fatelo al 335-787-1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
3: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
4: State zitti, poveri!
5: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
6: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
8: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
8: Globo Biancheria, per la tua casa.
7: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dal

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'etere. Latte miele Radio Regent.
3: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
4: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
5: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, solfure, salse e solfate.
4: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
5: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
4: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
7: Latte Miele.

0: davvero tanti gli amici veneti che insomma ci contattano per una cosa o per l'altra, ci segnalano la loro presenza al nostro numero di WhatsApp. E allora mi voglio focalizzare sul Veneto, perché quattro studenti di Vicenza hanno inventato il Bench Brick, una panchina sostenibile che usa l'energia solare per ricaricare i telefoni cellulari e illuminarsi di notte. La panchina comprende anche una fioriera, un cestino e lo spazio per le biciclette. I ragazzi, che sono studenti del centro edile Andrea Palladio, hanno conquistato il secondo posto di Edil Trophy tra 40 istituti, vincendo ben 1.500 euro e quindi insomma una somma che sicuramente poi utilizzeranno per creare questa panchina. Io veramente farei un applauso a questi ragazzi, perché se lo meritano. Ora vorrebbero realizzare, come dicevo, la panchina e poi donarla direttamente al comune di Vicenza, un progetto che unisce per un certo verso, no? La creatività, la tecnologia e soprattutto quello che a noi interessa in questo periodo, l'attenzione all'ambiente.
1: Lascia che sia.

La musica italiana più bella la trovate solo qui su Latte Miele. Sapete che potete ascoltarci non solo attraverso l'FM, il DAB, ma anche attraverso la nostra app ufficiale che è Latte Miele, che potete scaricare gratuitamente dai principali store.

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: energia 80 anni per Edoardo Bennato, che abbiamo riascoltato proprio in apertura dell'ultima ora insieme. Vi auguro anche buon appetito visto l'orario. Come va? Tutto a posto? State mangiando? Non esagerate con il mangiare, perché sennò poi arriva Francesco Bianco, tra l'altro tra pochi secondi, e ci dà la mazziata, perché sapete che lui ci tiene molto alla salute e al benessere. Infatti linea proprio a Francesco Bianco con Ok Salute.
1: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
2: Ok Salute e Benessere.
3: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Allora, oggi parliamo di tubercolosi, perché c'è stato un focolaio a Milano, quindi questa malattia che si pensava ormai non più esistente, non più circolante nel nostro paese, in realtà ogni tanto torna a far parlare di sé. La TBC, ricordatevelo, resta una delle malattie più mortali al mondo. Basti pensare che ogni giorno muoiono per questa patologia 4.100 persone. La tubercolosi è causata dal bacillo di Koch, chiamato anche Mycobacterium tuberculosis, un batterio particolare che tende a creare diversi tipi di patologia. Può esserci la TBC primaria, che passa quasi inosservata, ma anche situazioni più serie come le forme cosiddette miliari, presenti soprattutto nelle persone immunodepresse, o delle forme post-primarie che avvengono quando il bacillo rimane all'interno di granulomi che il corpo forma per difendersi dai microbatteri, poi si riattiva anche a distanza di molti anni. Questo è quello che succede nelle forme che colpiscono le persone più anziane. Un tempo i medici venivano formati avendo visto diversi casi di tubercolosi. Ora la maggior parte di loro non ha mai visto un caso di TBC, quindi spesso non ci si pensa. La prima cosa da tenere sotto osservazione è quando si ha una febbre che dura anche 3 settimane e non passa neanche dopo aver preso diversi cicli di antibiotici. Ecco, in questo caso il medico deve pensare anche che il paziente possa avere la tubercolosi. Spesso la febbre si accompagna anche a perdita di appetito o di peso. Purtroppo, proprio perché non ci si è pensato in tempo, troppo spesso la TBC viene scoperta tardi. Serve esaminare il catarro o fare una broncoscopia. La maggior parte dei casi guarisce bene, completamente, stando anche a casa. Il batterio è però abbastanza resistente, ma anche grazie ai nuovi farmaci possiamo avere una cura completa dopo qualche mese di trattamento, in genere dopo 6 mesi. Si inizia con più antibiotici contemporaneamente, di solito da 3 a 4 secondo la tipologia, e poi si prosegue per 4 mesi con soli 2 antibiotici. È una malattia che dà segno di sé abbastanza tardivamente. La TBC si trasmette soprattutto con le goccioline di flughe, cioè nelle gocce di saliva e catarro espulse con la tosse. Il contagio non è molto frequente, ma un contatto prolungato e frequente aumenta il rischio. Questo può avvenire anche in comunità come la famiglia o la scuola. Ecco perché per legge, quando c'è un caso, bisogna andare a controllare i contatti per verificare che non ci siano contagi in corso. A parte i casi resistenti ai farmaci comuni, che generalmente vengono ospedalizzati, la contagiosità finisce dopo 2 settimane. Il vaccino è costituito da un ceppo vivo attenuato che non può essere utilizzato nei lattanti. La sua efficacia è un po' più alta nei bambini, dove si assesta attorno al 50% rispetto agli adulti. Sono in corso molti studi per cercare di migliorarlo. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
7: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.

sentirti mai più. Ma che bella è questa di Noemi. Tu cosa fai questa sera? Ma non lo so, potremmo organizzare magari con degli amici, oppure forse la cosa migliore sarebbe quella di andare a letto presto, perché da settimana prossima comunque il mio risveglio, parlo per me, sarà molto molto presto. Di solito ce la farò, di solito alzarmi presto la mattina è una delle cose che mi piace di più. Adesso invece parliamo di un fenomeno, un poliziotto, vi porto nel New Jersey, praticamente lui si è travestito da pianta per controllare gli automobilisti senza farsi notare. Pensate che in sole 6 ore sono state multate ben 74 persone, soprattutto per l'uso del telefono alla guida. Comunque la gente completamente coperto di foglie e con un binocolo nascosto riusciva ad individuare facilmente chi infrangeva le regole, un metodo decisamente, direi, insolito ma efficace. Però secondo me questa cosa qua adesso ce la copieranno anche a Milano, eh. A Milano, ragazzi, i vigili si nascondono dietro qualsiasi cosa pur di multarti. È vera questa cosa? Magari no, ma magari anche sì. Adesso invece agitiamo un po' di Coca-Cola e lo facciamo grazie a Tommaso Paradiso, anche lui, devo dire, continua a sfornare grandi successi. Nei prossimi minuti qui su Latte Miele.

agitare Coca-Cola, la canzone del grande Tommaso Paradiso, certo. No, volevo farlo dire a lui, ma lui niente, non parla. Oh, non c'è verso di farlo parlare, però mi ha fatto morire dal ridere il nostro Gianmarco, perché, e ve lo spiego, perché mentre stavo parlando, a un certo punto la nostra sedia ha iniziato ad abbassarsi all'improvviso, quindi mi sono dovuto aggrappare al microfono e far finta di niente. Mi ha fatto vedere un video da TikTok di un collega di una radio americana che addirittura gli si era distrutta la sedia e lui tranquillamente ha continuato ad andare avanti. Vabbè, ma questo, come si dice, è il bello della diretta, sono queste le cose belle e divertenti che succedono dietro le quinte della radio, in modo particolare di Latte e Miele, perché cioè qui dovremmo fare un reality solo su quello che accade fuori dagli studi, magari uno che in realtà è già stato fatto davanti alla macchina del caffè. Ah, lì ragazzi, veramente potremmo tirar fuori una nuova serie che avrebbe dal mio punto di vista molto successo, anche perché i colleghi, anche della radio, degli uffici così, sono dei grandissimi comici.

0: biglietti su idays.it.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo, Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
4: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
4: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
4: Un euro per l'elettronica.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
2: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli €2,99. Scopri di più nel catalogo.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditore, editorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
7: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
8: anche senza gridare.
7: La radio rende
6: famosi. Occhio, anzi orecchio.
9: Latte e miele.
10: Io conosco la mia vita e ho visto il mare.
11: Chiudiamo gli occhi e perché è arrivato il momento di ascoltare due grandi classici qui su Latte e Miele. Ritroveremo Gianni Togni con Semplice ma subito il grande prof Roberto Vecchioni, Lucia San Siro.

amato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

mi ricordo perfettamente quell'estate, era quella del 1981, Gianni Togni con Semplice, un altro grande ricordo e soprattutto questo viaggio attraverso la musica che è cominciato da pochissimo. Adesso vi parlo invece di un progetto scientifico europeo, ma davvero esistono progetti di questo tipo? No, veramente sono sconvolto. Praticamente questo studio è dedicato al solletico, pensate che è finanziato dalla European Research Council con quasi $1,500,000. Cioè, capito, $1,500,000 per finanziare uno studio che riguarda il solletico. I ricercatori hanno coinvolto 448 giovani adulti provenienti da Cina, Paesi Bassi e Grecia, proprio per realizzare una mappa dettagliata delle zone del corpo più sensibili al solletico, cercando insomma di capire perché alcune parti del corpo siano più solleticabili di altre e quale sia la funzione di questo fenomeno. Ma pensa a te,

0: Laura Pausini con Ascolta il tuo cuore qui su Radio Latte e Miele. Io ho ancora in testa il pensiero di come possano aver fatto uno studio sul solletico senza poi averlo fatto fisicamente le persone, no? Ci sono dei punti del corpo sicuramente più più delicati, no? Tipo le ascelle, i piedi. Ah, ragazzi, ci sono quelli che soffrono il solletico ai piedi, oppure qualcuno sul collo o in altre parti del corpo. Comunque, vabbè, la cosa più bella, non so se avete presente quello che io chiamo il morso del ciuccio, che praticamente prendi la coscia e la stringi con la mano, che fa male e solletico allo stesso tempo. Vabbè, comunque ognuno di noi è sensibile nel corpo, insomma, in qualsiasi parte, dalle ascelle alle gambe, ai piedi e via. Vabbè, no, stavo ancora pensando a quello, ma non è che magari ci danno, non dico 1,5 milioni, dateci 500,000 che ci mettiamo qui a fare solletico a tutti e sperimentiamo qual è la parte del corpo più sensibile.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto

0: Chantecler, il gallo del pulito.
1: Spot. Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
2: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
3: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
4: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
5: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
6: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31, 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.

chiamava le donne, la canzone di Nina Zilli qui su Latte e Miele. Buongiorno, posso dire quasi buon pomeriggio, mi veniva buon pomeriggio, certo ci siamo, anzi vedo già Francesco, l'altro Francesco pronto, Francesco Carruba, ad accompagnarvi poi nella prima parte del pomeriggio. Cosa sta facendo? Sta già bevendo il caffè? Vabbè, dai, già il caffè. Salutiamo invece quelli che si stanno per mettere in viaggio, perché ormai inizia il bollino rosso, il bollino arancione, il bollino nero, soprattutto nel weekend. Mi raccomando, prudenza, e ascoltate Latte e Miele in auto, che sicuramente sarà di ottima compagnia. Intanto saluto anche quelli che sotto le foto nei vari post sui social scrivevano "lasciatemi qui", no? Mettendo la foto del mare, delle vacanze. Purtroppo anche loro stanno tornando.

0: 13:58.
1: Gli è arrivato il momento del cambio della guardia, cambio al microfono. Per le prossime ore arriverà il nostro Francesco Carruba, quindi vi lascio in ottime mani. Noi ci ritroviamo domani, giusto per far la rima, tra le 11 e le 14. D'Alberto Zanni è tutto, bye bye.

0: Buon vento, tira sempre un buon vento su Radio Latte Miele con Jovanotti, che è impegnatissimo nel Jova Summer Tour e anche nelle sue biciclettate in giro. E poi c'è Alfa, che forse sta vivendo un periodo di vacanza, ma poi ci saranno sicuramente novità musicali, anche se recentemente proprio nel campionato ha cantato una canzone insieme a Gigi D'Alessio in concomitanza con la partita Genova-Napoli. Allora, arriviamo noi. Ciao da Francesco Carruba in questo giovedì 27 agosto 2026, dopo Alberto Zanni. Grazie sempre alla regia anche per oggi e domani. Siamo insieme dalle 14 alle 17. Il numero per i vostri messaggi scritti e vocali è il 3357871910 ed è particolarmente importante in questi minuti, lasciatemelo dire, anzi preparatevi, prendete il telefono, tenetelo a portata di mano, perché tra poco abbiamo un bel regalo per voi. Quindi conviene tenere il telefono a portata di mano e memorizzare, se non l'avete già fatto, il numero per i vostri messaggi scritti e vocali: 335-787-1910.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ciao patatina!
3: Ciao patatina!
2: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
3: E cioè, buona,
2: ma non fritta.
3: Mamma!

0: chiude gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping. Vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
1: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
0: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
3: Terme di Acqua Santa, benessere naturale con acque solfure, salse e solfate, cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa, con piscina termale, aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
4: Latte e miele.

Bossa Nostra con Gaia, che è protagonista quest'estate di tante performance in giro per l'Italia, ma c'è anche una grande band italiana che è in tour proprio in questi giorni.

Sono i Negramaro, naturalmente, che stanno portando avanti una storia ancora semplice tour in giro per l'Italia. Nei giorni scorsi erano al sud, in Sicilia in particolare, poi tocca al centro Italia e ci sono due date in particolare che vi vogliamo segnalare, anche perché vogliamo regalarvi i biglietti proprio per questi due concerti. La Reggia di Caserta, meravigliosa, il 4 settembre è un luogo incantevole per un concerto, i Negramaro saranno lì. Oppure l'8 settembre al Parco della Musica di Milano. Parlami d'amore, se quando nasce un fiore. Allora, Radio Latte Miele vi omaggia dei biglietti. Se volete potete scrivere al 335 787 1910 Negramaro, poi la nostra redazione vi contatterà, quindi fatelo 335 787 1910. E ora parlare d'amore con Saif su Latte Miele. Che bella!

0: D'amore.
1: Saif su Radio Latte Miele con Parlar d'amore. Poi l'amore è un sentimento a 360 gradi, quindi può valere per tutto, per esempio anche per lo sport, e Federica Brignone ha sicuramente una grande passione per gli sci. Volevo spendere due parole per lei perché ha rassicurato tutti i tifosi, soprattutto dopo essere stata dimessa dalla clinica La Madonnina di Milano dopo l'intervento chirurgico al ginocchio sinistro. Lei ha detto che sta bene, ha tolto la placca e le viti che aveva proprio nel ginocchio, e quindi ora la nostra campionessa azzurra dovrà usare un pochino le stampelle per qualche giorno, poi comincerà la fisioterapia e riprenderà anche la preparazione atletica. Lei quindi potrà iniziare subito la riabilitazione, tornerà lentamente all'attività fisica nel giro di poche settimane, a parte che lei poi ha già dimostrato di poter fare dei recuperi incredibili in poco tempo. Era caduta in Val di Fassa e aveva riportato la frattura scomposta di tibia e perone proprio sciando. Aveva già fatto una prima operazione con riabilitazione e intanto è riuscita anche a vincere due ori olimpici ai Giochi Invernali di Milano Cortina, nel gigante e nel super gigante. Insomma, una campionessa, noi l'aspettiamo sulle piste di sci. E intanto vi ricordo anche che stiamo regalando i biglietti per i concerti dei Negramaro, quindi basta scrivere Negramaro al 335-787-1910 per i concerti del 4 settembre alla Reggia di Caserta e dell'8 settembre al Parco della Musica di Milano.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attiva una chiusura di 300 metri circa tra gli svincoli di Cellino Attanasio e di Castiglione Messer Raimondo strada statale 365 Bisenti in entrambe le direzioni in provincia di Teramo, deviazioni segnalate in loco. Sulla strada statale 84 Frentana è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa tra gli svincoli di Corpi Santi e di Casoli in provincia di Chieti. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa in località Crognaleto in provincia di Teramo. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Spot.
4: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
5: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
6: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793 012. 335 5793 012.
7: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica IN 0736 30 41 31 0736 30 41 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
8: Vuoi far conoscere la tua impresa a un pubblico giovane, dinamico e sempre connesso? Allora abbiamo qualcosa per te. Latte Miele e Lamantino Brothers arrivano direttamente nella tua azienda con la loro postazione video podcast professionale. Racconta il tuo brand, la tua storia, i tuoi progetti con contenuti moderni, coinvolgenti e ad alta visibilità, perfetti per parlare alle nuove generazioni. Pensiamo a tutto noi. Creatività, registrazione e diffusione. Tu porta solo la tua voce. Fatti vedere. Fatti ascoltare, fatti ricordare. Per info, commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it 338 379 2677.
9: Il nostro nuovo viaggio nel tempo della musica italiana inizia con una delle più belle canzoni che siano mai state scritte per la pace, Generale di Francesco De Gregori dal 1978, poi ricantata anche da Vasco Rossi. Noi sentiamo la versione originale.

Zucchero dal 1987 su Radio Latte Miele con le mani. Quante cose che possiamo fare con le mani anche nel lavoro, nei lavori, quelli più manuali, anche se forse proprio i lavori manuali saranno quelli che resisteranno di più, resisteranno anche all'avvento dell'intelligenza artificiale. Rivolgiamo lo sguardo verso settembre e verso il ritorno al lavoro, alla scuola, e scopriamo cosa succederà nel mondo del lavoro, perché un signore che di tecnologia qualcosa ne capisce, come Bill Gates, è intervenuto e ha lanciato una sorta di allarme. Anche lui dice che l'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio un bel po' di posti di lavoro, e parliamo appunto di lavori reali, quelli che facciamo tutti i giorni. Secondo Bill Gates, l'intelligenza artificiale sta correndo più veloce di quanto immaginiamo. Noi rischiamo di restare indietro, forse un po' come quando insegui il tram e le porte si chiudono prima che tu possa salire. Insomma, rischiamo di restare a piedi, di perdere il treno dell'intelligenza artificiale, e quindi c'è una sveglia che ci dobbiamo dare, che ci dà anche un pochino Bill Gates. Tra poco vediamo quali sono questi lavori a rischio, quelli che rischiano di più con l'avvento della tecnologia, dell'intelligenza artificiale. Basta farle una domanda e lei ti dà la risposta e ti scrive il testo, ti fa un video, ti fa anche una canzone a volte. Per fortuna ci sono le canzoni ancora autentiche, come Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: e Tosca cantano Vorrei incontrarti fra 100 anni al Festival di Sanremo nel 1996 e lo vincono. Secondo posto per Elio le Storie Tese con La Terra dei Cachi e al terzo posto Giorgia con Strano il mio destino. È il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele. In questo caso siamo passati per il decennio degli anni 90, tra poco toccherà ai 2000, ma tornando rapidamente ai giorni nostri, in questo giovedì 27 agosto 2026, torniamo sui lavori a rischio a causa dell'intelligenza artificiale. Bill Gates dice che questa tecnologia potrebbe sostituire alcune mansioni, quelle più ripetitive, quindi per esempio l'inserimento dei dati al computer, l'assistenza clienti, anche le traduzioni automatiche e l'analisi dei documenti, insomma tutto ciò che si può fare seguendo una precisa serie di istruzioni. A questo ci può pensare l'intelligenza artificiale, che d'altra parte è velocissima, è instancabile, non chiede ferie, non chiede permessi, può lavorare anche 24 ore su 24. Il lato interessante è anche questo, il fatto che più un lavoro richiede creatività, empatia, contatto umano, e più è difficile da sostituire. Quindi possiamo stare tranquilli, il barista che sa come ci piace il cappuccino continuerà a esserci, il parrucchiere che sa com'è il nostro taglio, la radio che mette la canzone giusta al momento giusto, tutto questo non lo tocca nessuno, perché senza le emozioni l'intelligenza artificiale tutto questo non lo può fare.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
2: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo. Il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier. I complementi di Cattelan, Bontempi. Le inimitabili camerette Moretti Compact. E in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Latte Miele.

L'amore mi perseguita su Radio Latte Miele con Giusy Ferreri, che in questo periodo è protagonista di diverse novità musicali, anche di concerti, e Federico Zampaglione, che con i suoi Tiro Mancino è parecchio in giro a sua volta sui palcoscenici italiani, ma non solo. Zampaglione, essendo anche regista, è pronto per lanciare ufficialmente il suo nuovo film The Nameless Ballad. Torniamo alle tecnologie, all'intelligenza artificiale in particolare. Mi è piaciuta molto l'immagine, giusto per chiudere questa parentesi, l'immagine utilizzata da Bill Gates nelle ultime ore è l'immagine degli umani potenziati. Cioè, lui dice che noi come esseri umani non dobbiamo tanto combattere l'intelligenza artificiale, la dobbiamo usare, la dobbiamo utilizzare quasi come un superpotere. Quindi possiamo immaginare di avere un assistente che non dorme mai, che prepara le cose insieme a noi, che ci libera del tempo. Quindi il trucco è proprio imparare a utilizzarla e non dobbiamo temerla. La sfida è diventare umani potenziati, come dice, perché le persone sanno fare quello che l'intelligenza artificiale non può fare, quindi possiamo utilizzarla per tutte le altre cose, per fare le cose più cose, più velocemente, più bene, e magari grazie all'intelligenza artificiale alla fine avremo anche più tempo per fare tutto ciò che ci piace, per fare tutto.

0: 15 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: basta!
1: Viva la vasca, Benge Fede, Alex Britti su Radio Latte Miele. Ciao di nuovo da Francesco Carrubba, grazie sempre alla nostra regia. Stiamo insieme fino alle 17 e apriamo la nostra seconda ora con una nostra ascoltatrice, Barbara, benvenuta.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao Barbara, tu sei tra gli ascoltatori che hanno scritto al 335-787-1910 la parola Negramaro, perché regaliamo i biglietti proprio per i concerti del tour di Negramaro al Parco della Musica di Milano l'8 settembre, e tu invece hai optato per la Reggia di Caserta del 4 settembre, giusto?
2: Esatto, sì esattamente.
1: Tu di dove sei, scusa?
2: Io sono di Bisceglie, okay. Dalla Puglia, quindi sono vicina.
1: Sei vicina, sei comoda.
2: Sono comodissima.
1: Ti piacciono i Negramaro?
2: Tantissimo, non vedevo l'ora. Poi da pugliese, come
1: certo.
2: Sentite, non sono molto pugliese, ma da pugliese innamorata della Puglia.
1: Certo.
2: Li adoro.
1: Li adoro. Li segui da tanto?
2: Vabbè, ho 50 anni, devo proprio dirlo.
1: No, beh, figurati. Senti, poi la Reggia di Caserta è una location meravigliosa per vedere un concerto, no?
2: Sì, infatti non vedevo l'ora, perché ho visto la Reggia di Caserta da sola, diciamo così, e vederla insieme a questo evento deve essere veramente meraviglioso come situation.
1: Certo. Senti, una battuta, oltre a vedere un bel concerto come quello dei Negramaro, quali sono i tuoi buoni propositi per i prossimi giorni, per settembre?
2: Ripassare le canzoni.
1: Ottima risposta. Grazie mille Barbara, certo. E complimenti, un abbraccio. Buona, grande.
2: Grazie, ciao.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Bell'outfit, ma non manca qualcosa.
7: Hai ragione, con Roda Globo che ha sempre gli accessori giusti a prezzi imbattibili.
6: Davvero? Anche per me?
7: Certo, trovi borse, zaini, pochette, cinte e portafogli uomo, donna, bambini dei migliori marchi, come Rifle, Nardini, Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. Globo, tutti gli accessori che vuoi, al miglior prezzo, per tutta la famiglia.
8: Globo è a Villa Rosa di Martin Sicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
9: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
10: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
11: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
0: il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.

0: Bambina. Bam bam bambina, Elettra Lamborghini su Radio Latte Miele, sono molto contento, abbiamo sentito anche le vostre voci, ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo dato un omaggio a voi, quindi sono contento. Intanto dall'altra parte del mondo 322 capre sono state assunte dall'aeroporto di Denver, siamo in Colorado, perché? Perché sono state ingaggiate per tenere pulite le aree verdi della zona e anche prevenire gli incendi. Sapete che in alcune parti del mondo, soprattutto d'estate, si rischiano grossi incendi. Allora, possiamo immaginare per queste capre un contratto stagionale, un orario flessibile, magari con la pausa pranzo proprio a base dell'erba che devono mangiare per lavoro? In effetti è un'idea abbastanza geniale. Invece di usare i macchinari, i prodotti chimici, si è deciso in questo caso di affidarsi alle capre, che sono come dei giardinieri naturali che mangiano tutto quello che può bruciare, che può diventare combustibile, e pare funzionare alla grande, perché le capre sono veloci, non si stancano, non chiedono straordinari, un po' come l'intelligenza artificiale. Quindi immagina la scena: i passeggeri dall'aeroporto sono pronti a partire, guardano fuori dal terminal e vedono un intero team di capre che bruca felice, forse stanno facendo anche team building intanto. Allora, adesso c'è il disco Latte Miele, l'ultima canzone con Giuli e Biagio Antonacci.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, Giulia Biagio Antonacci, disco Latte Miele. Stavamo parlando delle capre assunte dall'aeroporto di Denver in Colorado per mangiare l'erba sostanzialmente e prevenire così anche gli incendi. Mi chiedevo, chissà se anche queste capre hanno la capra caporeparto che controlla se le altre stanno lavorando, rispettano il turno e la pausa pranzo in particolare. Allora, cosa ci insegna questa storia? In fondo ci dice una cosa semplice e bella, che la natura, quando tu la lasci fare, funziona benissimo da sola. Quindi queste capre riducono il rischio degli incendi, proteggono l'ambiente e fanno risparmiare anche denaro. Altro che algoritmi, altro che robot, altro che intelligenza artificiale di cui parlavamo prima. Qui basta un prato e un animale e tutto funziona benissimo. Certo, magari non si può fare dappertutto, nel senso che non è che possiamo assumere le capre per metterle in Piazza Duomo a Milano e fargli brucare le aiuole. Probabilmente no, sarebbe un po' complicato, però è anche vero che in tante parti d'Italia ancora oggi i greggi si spostano proprio per potare l'erba. È una scena che può capitare di vedere facilmente nelle zone di campagna, nelle zone verdi, nelle aree rurali. Quindi questa storia ci ricorda che a volte la soluzione più intelligente è anche la più semplice, forse è anche la più simpatica.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50 euro.

0: Lobo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casuale sportivi, free shoes, abbigliamento.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere, Latte Miele Radio Regent.
3: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
4: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neo imprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio nuove imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Latte e miele.
8: Le prime due canzoni del nostro viaggio nel tempo della musica italiana sono quelle da cantare proprio in coro, magari attorno a un falò in spiaggia. Partiamo con L'isola di Wight, Dick Dick, dal 1970, e poi Vamos alla playa con i Rigueira.

Su Radio Latte Miele, Vamos a la Playa, una canzone nata da un accordo suonato su un sintetizzatore in una cantina, e poi questa canzone è stata presentata per la prima volta in un locale a Firenze, tra l'altro assieme a dei giovanissimi Litfiba nella stessa serata. Erano gli anni 80 raccontati in questi giorni da Johnson Rigueira. A proposito di giovanissimi, per qualcuno la campanella suona prima o è già suonata, sono soprattutto gli studenti delle scuole superiori, quelli in sospeso perché devono recuperare le insufficienze entro l'8 settembre, e quest'anno sono anche tanti. Uno studente su sei, è quasi il 18% degli iscritti dalla prima alla quarta superiore, è un numero abbastanza alto, soprattutto se pensiamo che basta una sola insufficienza poi per rischiare di ripetere l'anno. Quindi, mentre molti giovani sono ancora al mare o stanno tornando dalle vacanze, altri invece stanno ripassando le formule, i verbi, le equazioni, e magari si stanno anche chiedendo perché è capitato proprio a loro. Comunque, storicamente, anche matematicamente, questi esami di riparazione di solito sono abbastanza superabili. La maggioranza ce la fa, e quindi l'estate si trasforma in una ripartenza, in una promozione. È un'estate un po' diversa per chi sta studiando, ma comunque non è un dramma, è più un pit stop veloce e necessario. Tra poco vediamo quali sono gli studenti più a rischio, prima Ligabue.

0: Viva Luciano Ligabue dal 1995 su Radio Latte Miele, il viaggio nel tempo della musica italiana. Stavamo parlando degli studenti che sono alle prese proprio in questo periodo con gli esami di riparazione alle scuole superiori e tanti si chiedono quali sono gli studenti più a rischio. Dipende soprattutto da due fattori: la classe e l'indirizzo di studi. Allora, la seconda superiore è lo scoglio più duro, a quanto pare, perché qui quasi il 20% degli studenti, quindi uno su cinque, finisce proprio sospeso in giudizio. Esami di riparazione. Subito dopo c'è il terzo anno delle superiori con il 18%, poi invece il primo anno con il 17,6%. Il quarto anno è il più gentile, il più facile, solo il 15% alla fine ha dei debiti da recuperare. È proprio alla fine del primo anno delle superiori che si registra il tasso di bocciatura più alto, è quasi il 9%, quindi un ragazzo su 10 quasi. C'è anche un divario tra nord e sud. La Valle d'Aosta pare che sia la regione più severa, con quasi il 28% di studenti rimandati a settembre. Il sud invece sembra sia un po' più morbido e in particolare la Puglia ha solo il 10% di studenti con debito estivo.
1: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pita.
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
3: State zitti, poveri!
4: Il 4 settembre, Ai Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
6: All'S Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Spot. Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cip, disponibile per Android, iOS e web. Cip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
8: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto, vasta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche. Finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
9: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
10: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a €15. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
9: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
11: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
3: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 77.

Italo Disco, la hit dell'estate 2023 dei The Colors su Radio Latte Miele. Ora proviamo anche un po' a rassicurare questi ragazzi che sono alle prese con gli esami di riparazione proprio in questi giorni. Dobbiamo tenere presente che incrociando le dita, ma in queste prove, in questi esami, è difficile insomma fallire, bisogna proprio impegnarsi, lo dicono i dati storici del Ministero dell'Istruzione. Solo l'8% dei rimandati non supera la prova finale. Quindi vuol dire che più di 9 studenti su 10 vengono promossi anche agli esami di riparazione di settembre. Nelle scuole paritarie i dati sono anche un po' più alti, solo il 5% viene fermato a settembre e già a giugno i debiti sono meno frequenti, sono solo il 13%. Le probabilità tra l'altro cambiano un po' anche a seconda dell'indirizzo che si è scelti, quindi nei licei il 7% non supera il recupero, nei tecnici l'8,5% non ce la fa e nei professionali arriva a questa percentuale quasi al 10%. In generale però il messaggio che emerge da questi numeri è abbastanza chiaro: se ti impegni un minimo, un pochino, allora ce la puoi fare, puoi passare l'esame di riparazione.

0: 15:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

0: Carmela Cioffi, ciao di nuovo da Francesco Carruba. Inizia la nostra terza e ultima ora insieme per questo pomeriggio fino alle 17, sempre grazie alla nostra regia. E quindi si avvicina anche l'eclissi di luna, insomma ve ne abbiamo parlato sicuramente su Radio Latte Miele anche in questa giornata, è il nuovo spettacolo del cielo dopo l'eclissi di sole, e questa volta quindi il cielo si colorerà di rosso, è proprio lo spettacolo dell'eclissi di luna. Tra l'altro il massimo di questo fenomeno sarà all'alba, quindi intorno alle 6:12, mettendo la sveglia un po' prima domani ce la dovremmo fare, perché a quel punto oltre il 96% del disco della luna sarà tutto immerso nell'ombra del nostro pianeta e quindi la colorazione diventerà proprio rossastra, quella tipica delle eclissi lunari quasi complete. Vabbè, è un buon modo questo anche per cominciare ad arrivare verso la fine di agosto, e tra poco scopriremo quali sono i modi migliori per affrontare settembre. Intendiamo magari un po' di attività fisica all'aperto, magari anche un bel film può bastare per affrontare al meglio il rientro a scuola e al lavoro. I vostri messaggi scritti e vocali al 335 787 1910.
1: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
2: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
3: Scusa, sto facendo colazione.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Aiuto, sono cresciuti ancora. Scarpe strette e vestiti corti.
7: Niente panico, da Globo sono arrivate le nuove collezioni bimbi.
8: Sì, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers, Canguro, Kappa Rifle.
7: Cambio armadio? Fatto. A prezzi leggeri.
9: Globo, calzature, abbigliamento e accessori bimbi al miglior prezzo.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
12: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
13: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
14: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
15: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, Radiofonica in 0736 3041 31 0736 3041 31 o commerciale @lattemielemarcheabruzzo.it.
16: Latte Miele.
17: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
18: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni su Radio Latte Miele, un canto d'amore, quello che potrebbe servire per ripartire al meglio a settembre, una bella musica, un bel film anche, per esempio, andare al cinema a settembre potrebbe essere un'idea per ripartire. Ci sono anche dei film che magari possono aiutarci a combattere l'ansia da rientro. Ricordiamo che quest'estate è stata dominata da due grandi film come L'Odissea di Nolan e poi Spider-Man, il nuovo capitolo della saga, e ora si torna a settembre al cinema anche con nuovi titoli, per esempio Amori e Incantesimi 2. Qui due grandissime attrici, Sandra Bullock e Nicole Kidman, tornano di nuovo insieme nei panni delle sorelle Owens. Succede a quasi 30 anni dal film cult generazionale. Qui siamo un po' nell'ambito della nostalgia anni 90 e si può adattare bene a un mese come settembre che dà il via poi all'autunno, e questo film esce il 10 settembre. Poi invece c'è The Heart of the Beast, Nel profondo selvaggio. Qui Brad Pitt ci fa perdere nelle terre selvagge dell'Alaska, interpreta James, un ufficiale delle forze speciali che è sopravvissuto e deve ritrovare la strada di casa in uno dei territori più ostili del pianeta. È anche accompagnato da un cane che si chiama Odino. Io faccio già il tifo per lui a prescindere. Questo film è un survival thriller, esce il 24 settembre, qui quindi siamo nel campo, insomma, della ripresa a settembre con i gomiti nel fango proprio. Allora, tra poco vediamo qualche altro film, prima ci sono Emma e Fabri Fibra con Antidroga.

Antidroga, Emma, Fabri Fibra, Radio Latte Miele. Stavo pensando che anche un bel film a tema musicale potrebbe essere un bel modo per ripartire a settembre unendo cinema e musica, quindi. Per esempio il 4 settembre esce il nuovo documentario Luciano, prima di tutto, tutto dedicato a Luciano Ligabue. Poi invece ci sono gli Oasis, Don't Look Back in Anger, esce il 10 settembre, è un documentario tutto dedicato al ritorno degli Oasis e anche al tour della reunion dei fratelli Gallagher. Tanti italiani si sono attivati e spostati proprio per vedere i loro concerti anche in giro per l'Europa. Poi c'è un'altra visione musicale, Queen Budapest è il leggendario concerto dei Queen del 1986, 40 anni fa, che rivive ora proprio dopo 4 decenni al cinema dal 7 ottobre. Un altro film invece che mi ha incuriosito così leggendo un po' di cosa si tratta è Tony, diario di un giovane cuoco, e questo insomma potrebbe essere indicato per chi a settembre magari vuole dare una svolta alla propria vita. Nelle sale già da oggi, attenzione, ed è perfetto per accompagnarci a settembre, che è il mese del rientro, del ritorno al lavoro e a scuola, dei buoni propositi. È il film su Anthony Bourdain, molto prima che diventasse un famosissimo cuoco, quindi il personaggio qui ha 19 anni, ha delle aspirazioni letterarie, un po' di confusione in testa e soprattutto un lavoro da lavapiatti che alla fine gli indicherà la sua vera strada.

0: Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Spot. 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
4: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate.
5: Per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango-balneoterapiche e per la sordità rinogena.
4: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
5: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termiacquasanta.it 0736 80 12 68.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
9: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
8: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
9: E per il tuo matrimonio?
8: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
10: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793-012, 335-5793-012.
11: Il nuovo viaggio nel tempo della musica italiana parte dal 1974 con Nessuno Mai di Marcella. Poi ci spostiamo nell'89 con Anna Oxa e Fausto Leali. Arriva anche Ti Lascerò.

conoscerò. Anna Oxa e Fausto Leali vincono il Festival di Sanremo 1989, l'anno in cui Mia Martini con Almeno tu nell'universo si aggiudica il premio della critica. Un'altra cosa curiosa su quell'anno è che di tutti i brani che hanno partecipato al festival, quelli che hanno venduto di più sono stati Esatto di Francesco Salvi e Vasco di Jovanotti. Il viaggio nel tempo della musica italiana di Radio Latte Miele ci fa sempre scoprire un sacco di cose. Invece io stavo cercando ancora di scoprire quali sono i modi migliori per affrontare settembre con tutto quello che questo mese comporta: il rientro al lavoro, a scuola, lo stress, l'ansia, le preoccupazioni. Allora, effettivamente non bisogna sottovalutare l'attività, possibilmente all'aria aperta, magari un po' di sport, e in particolare la bicicletta, perché pedalare fa bene al cuore, ai muscoli e anche all'umore. Secondo gli esperti, la bici infatti stimola la produzione di endorfine, gli ormoni della felicità, quindi si riduce lo stress, si allontana la depressione, ci si sente anche più energici. Non serve scalare l'Everest naturalmente, basta un tragitto, anche quello tra casa e lavoro va benissimo, una pedalata nel weekend per sentirsi meglio. Chi pedala regolarmente sembra addirittura più giovane e sereno, proprio merito del contatto con la natura e il ritmo costante. Quindi la bici non è solo un mezzo di trasporto, è come una piccola terapia quotidiana. Tra poco parliamo ancora della bici, ora Laura Pausini, Un'emergenza d'amore.

0: Un'emergenza d'amore dal 1998, la voce è quella di Laura Pausini su Radio Latemiele. Il viaggio nel tempo della musica italiana è passato così anche per gli anni 90, tra poco toccherà, come sempre, ad ogni ora. Agli anni 2000, dicevamo che la bici è anche un elisir di lunga vita e una bella pedalata può far bene in questo periodo di transizione tra il periodo estivo e il rientro a scuola e al lavoro. D'altra parte, pedalare regolarmente rinforza anche il cuore, migliora la circolazione, riduce il rischio di patologie cardiovascolari, e c'è uno studio italiano che ha dimostrato che chi usa la bici in sostanza vive meglio. C'è anche un lato pratico, perché tenendo un ritmo tranquillo, che normalmente si dice essere quello che ti permette di chiacchierare anche con gli amici intorno a te, si bruciano circa 500 calorie all'ora. Ma la cosa più bella è che la bici è anche abbastanza gentile per quanto riguarda le articolazioni, quindi non stressa le ginocchia, le caviglie, anzi le protegge, quindi si può fare a tutte le età, naturalmente sempre con moderazione, come è bene fare in tutte le cose della vita. Pedalare non è solo una cosa per sportivi, è un gesto semplice, quotidiano, fa bene al corpo, alla mente, lo abbiamo detto, e anche alla pancia, magari dopo i bagordi dell'estate. E non solo, se ci pensi, pedalare è anche il modo più economico per sorridere un pochino in questi tempi di caro carburanti.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: giorno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con massime anche oltre i 36-40 gradi. Nel corso del pomeriggio cieli sereni sulle nostre regioni meridionali, velature al nord e su Toscana, Lazio e Abruzzo, qualche rovescio sulle Alpi occidentali. In serata nella prossima notte andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con più rovesci su Alpi e Prealpi. Poche variazioni e tanto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Spot.
3: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
2: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
3: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
2: Globo Biancheria, per la tua casa.
3: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature da

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
3: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.

Dal 2001 ci ha fatto viaggiare attraverso il tempo della musica italiana su Radio Latte Miele. Siamo arrivati quindi negli anni 2000, poi la prossima ora inizierà un altro viaggio nel tempo. Tornando ai giorni nostri, questo pomeriggio è importante per tanti appassionati di calcio, in particolare per i tifosi di quattro squadre, perché la Champions League è pronta a dare il via ufficiale alla nuova stagione con il sorteggio. È in programma nel tardo pomeriggio al Grimaldi Forum di Monaco e praticamente da questo sorteggio poi uscirà fuori il calendario di questo maxi girone unico. Grazie alla regia. La formula è confermata, quindi con 36 squadre ai nastri di partenza ci sono anche quattro squadre italiane: l'Inter, la Roma, il Napoli e il Como. Allora, l'Inter è in prima fascia, tra l'altro, la Roma in seconda, il Napoli in terza e il Como in quarta. Comunque, a prescindere dai gruppi da cui si viene pescati, poi possono capitare un po' tutte le combinazioni, quindi può capitare di giocare con squadre molto molto forti. Il calendario della Champions prevede la prima giornata tra l'8 e il 10 settembre 2026.

0: media per me,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per lei,
1: due.
0: Una birra fai due,
1: tre.
0: Una media per me,
1: due.
0: Una birra fai due.

0: 17:01.
1: Diamo il benvenuto al nostro Andrea D'Agostino.
2: Eccolo! Buonasera, buonasera amici, buonasera Francesco Carrubba. Grazie della domanda.
1: Hai anche oggi una lezione da personal trainer.
2: Certo, ho trovato la soluzione definitiva.
1: Quale? Serve anche a me, dimmi tutto.
2: Allora, stamattina ho portato tutta la squadra.
1: Tutta la nazionale di calcio.
2: Tutta la nazionale di calcio, quindi i portieri, i difensori, i trequartisti, i terzini, il libero,
1: l'attaccante,
2: lo schiacciatore,
1: il raccattapalle,
2: tutti quanti li ho portati, perché ho detto: ragazzi, io non mi chiedo come mai nessuno ci ha mai pensato, veramente.
1: Sarà un allenamento straordinario, faticosissimo, innovativo.
2: Li ho portati a iscriversi in palestra. Oh, di che non è una bella idea?
1: È una bella idea, ma in teoria dovresti farlo tu, dovresti guidarli.
2: Ma sono capaci da soli. È solo che non hanno un ambiente adatto, secondo me.
1: Ok, quindi tu l'hai trovato, hai fatto una ricerca lunghissima, complicata, staff.
2: Guarda, ce n'è
1: attrezzi.
2: Una vicino a casa mia che è
1: perfetta.
2: Ci stanno giusto 20 persone.
1: Anche un po' strettini. Si devono anche alternare.
2: Sì, bisogna fare la coda sul tapirolano. O corrono insieme.
1: Beh, anche quello allena la pazienza, in effetti.
2: Certo, guarda che io mica dico fesseria.
1: No, l'abbiamo mai pensato in questi giorni. Vabbè.
2: Infatti sono richiestissimo ovunque. All'estero,
1: immagino,
2: il mondo.
1: Ma perché tutti vogliono mandarti via, però.
2: No, tutti mi chiedono,
1: ti desiderano.
2: I consigli.
1: Questa era la penultima lezione di Doug in veste di personal trainer. Domani faremo l'ultima quando ci ritroveremo e quindi vi lascio con lui. Grazie alla regia. Ciao.
2: Grazie Carro. A domani. Noi partiamo con Summer Funk, Francesco Gabbani su Latte e Miele.

0: Abbiamo cominciato con Francesco Gabbani e Summer Funk questo giovedì sera insieme, 27 di agosto 2026. L'estate è finita, si torna a casa. Ciao a tutti, una buona serata su Radio Latte Miele. Buonasera al maestro Cappellato con me in regia. Buonasera maestro e ciao, io sono Doug, pronto a tenervi compagnia anche questa sera fino alle ore 20, dall'ora della merenda fino all'ora di cena. 335-787-1910, questo è sempre il nostro numero per i vostri messaggi su WhatsApp. E partiamo come sempre con una bella domanda: ma a voi non piacerebbe avere un'isoletta privata? Oh, quante volte sui social si vedono i post isola privata in vendita qui con questo tutto naturale bellissimo, ti isoli dal mondo eccetera. Non, però non c'è proprio bisogno di andare così lontano all'estero, perché le isole private ci sono anche qua da noi in Italia, e magari ne avete una proprio lì sotto casa, a pochi metri da dove abitate. Lo raccontiamo insieme tra poco, siete su Latte Miele.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese è solo 2,50 euro.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.

0: e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, Festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
1: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Cheap controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Cheap, disponibile per Android, iOS e web. Cheap, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172.
3: Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.

0: Gianna Nannini insieme a Marrakesh con America Inc. su Radio Latte Miele. Allora, a spazio ai sogni, chiaramente, perché io conosco i nostri ascoltatori, diciamo che magari su 1000 ascoltatori forse uno può permettersi un'isola privata, forse neanche uno, anche perché si parla di bei soldini, poi va mantenuta, quindi non è proprio una cosa alla portata di tutti, però i sogni sono gratis e quindi ci godiamo questa fine di agosto sognando un po' occhi aperti mentre ritorniamo ognuno al proprio posticino a casa. Isole in vendita nel nostro paese ce ne sono a bizzeffe, sono più di una decina, quindi insomma anche in posti veramente molto molto belli e scenografici, perché magari sono sì passate di mano in mano a privati o forse anche delle municipalità, insomma comuni, che nel corso del tempo hanno deciso di fare un po' di cassa e vendere un pezzo di terra. Ad esempio partiamo dalla Laguna Veneta di fronte a Burano, posto meraviglioso ragazzi, veramente molto bello, c'è l'isola di Crevan, circa 6.000 metri quadrati nella Laguna Nord, con tanto di fortino napoleonico del 1800 da ristrutturare, un piede a terra da non perdere, trasformato poi in villa con 4 camere da letto, quindi comunque almeno da dormire c'è, quindi da lì siete belli tranquilli. Il prezzo è sceso nel corso del tempo perché nel 2014 chiedevano 12 milioni di euro, oggi solo 5,5. A prezzo di saldo neanche costa così tanto, quindi insomma pensateci se pensate di cambiare casa recente, sappiate che avete bisogno di una barca, ma amici della Laguna Veneta che ci sentite sempre tantissimo, sappiate, so già che lì la barca già ce l'avete, quindi non avete di questi problemi. Dai, tra poco una in Sicilia, ma prima una delle novità di questa settimana su Radio Latte Miele, ormai ci siamo abituati ad ascoltarla. Lui è Ligabue, è tornato con una nuova canzone, Qualcosa per te.
1: Senti.

Ligabue è qualcosa per te su Radio Latte e Miele. Sogniamo, oggi abbiamo deciso di sognare, giovedì ci avviciniamo al fine settimana e quindi apriamo la mente e proviamo a fare questo sforzo di immaginazione per molti, magari per qualcuno no, magari i soldi uno ce li ha, li vuol spendere, e perché impedirglielo? Anzi, vi invitiamo a farlo. Sappiate che ci spostiamo in Sicilia, davanti a Palermo c'è l'Isola delle Femmine. Conoscete? Molto famosa, è un nome molto importante. C'è una leggenda che sta dietro questo nome. Si dice che delle donne turche naufragarono su quell'isola e sopravvissero per 7 anni prima di essere poi ritrovate dalle loro famiglie. Famiglie che poi fondarono Capaci. Quindi c'è tutta una storia dedicata proprio al nome dell'Isola delle Femmine. Si dice che sia in vendita. È un posto meraviglioso. C'è le saline, c'è di tutto e di più. Veramente un posto fantastico. Si dice che costi 1,6 milioni. Aspetta che gli cerco. Maestro, c'ha i 6? Io c'ho l'1. Io c'ho il milione, lei c'ha il 6. Ci manca solo veramente che da adesso arriva qualcuno e ci frega sul tempo. No, non hai più in vendita, non vi preoccupate. No, non è vero. In realtà sono tutte isole private. Ci chiedevamo anche fuori onda come fosse possibile che un'isola fosse in vendita. In realtà basta che il terreno sia privato e quindi di conseguenza puoi vendere il terreno e vendi tutta l'isola, no? E quindi alla fine va da sé che è così. Adesso, cari amiche e cari amici, io vi vedo già che state correndo a comprare un biglietto del Gratta e Vinci sperando in bene e facendo dita incrociate. In alternativa, sognare almeno quello rimane gratis.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana per te, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
6: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
7: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
8: Stai pensando di metterti in proprio? Ma le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
9: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
10: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
11: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
10: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
11: E per il tuo matrimonio?
10: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
12: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
13: Via, via!
12: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
14: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
15: 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp. Se ancora non l'avete, salvatelo, perché tra poco arriva anche un bel regalo di fine agosto. Prima però il nostro viaggio, ripartiamo con i Mattia Bazar.

Zucchero su Latte e Miele con Madre Dolcissima in questo giovedì sera 27 di agosto. Ciao a tutti e ben ritrovati su Radio Latte e Miele. Anche oggi vi riportiamo a casa anche con i vostri messaggi al 335-787-1910, che non mancano mai. Fatemi fare un saluto speciale al nostro carissimo amico e carissimo ascoltatore che ci segue da molto lontano, solitamente dallo Utah negli Stati Uniti, il nostro amico David, che però quest'estate, sentite questo scoppiettio, lo sentite? Sono i fuochi d'artificio di Ferragosto al castello di Termoli in Molise. David, che bello, sei tornato oggi immagino, perché avrà lasciato il telefono a casa, non lo so. Io mando un grande saluto a David e a tutta la sua famiglia. Segnatevi il numero intanto, 335 787 1910, perché vi facciamo un regalo speciale.

Sono i Negramaro che questa sera arrivano proprio da voi con un bel concerto, gli ultimi di questa estate 2026, e noi vi regaliamo quello di venerdì prossimo, il 4 di settembre, alla Reggia di Caserta. Caserta, posto meraviglioso, varrebbe la pena anche senza i Negramaro, ma noi ci mettiamo pure i Negramaro, quindi ancora meglio. 335-787-1910, è sufficiente proprio scrivere Negramaro, poi la nostra redazione come sempre si prenderà cura di voi, vi ricontatterà, vi chiederà tutto quello che serve, perché questa è un'occasione veramente da non perdere. No, no.

0: Paolo Vallesi e Non mi tradire su Radio Latte Miele, canzone degli anni 90, nel pieno del nostro viaggio nella storia della musica italiana. E proprio di via i viaggi ci fanno sognare, allora, visto che siamo a fine estate, visto che siamo tutti così un po' quell'ansietta del tornare, oh mamma mia, no, non vorrei, allora approfittiamone, dai, facciamo altri sogni ad occhi aperti. Parlavamo nella prima mezz'oretta insieme di isole in Italia in vendita, dicevamo io e il maestro, cavoli, ma l'isola delle femmine davanti a Palermo è famosissima, eppure pare proprio che sia in vendita. Ce n'è un'altra, sempre in Sicilia, che si trova nella laguna dello Stagnone, vicino a Marsala, e si affaccia sul Mar Tirreno. Parliamo dell'isola di Santa Maria. Comprende, senti qua, comprende una villa da circa 500 metri quadrati, una cappella risalente al XVI secolo, quindi anche bella, molto signorile, e più veramente tante, ovviamente, natura ovunque, si dice che ci siano addirittura i fenicotteri in alcuni momenti dell'anno. Quasi, però il prezzo è un po' diverso, 15 milioni, vabbè, anche quelli risparmi un paio di mesi e li metti da parte, no? Esatto, ma magari eviti il caffè la mattina al bar, insomma quelle cose lì, no? Piccolezze, e vedrete che i sogni si realizzano. È così che dobbiamo iniziare questo settembre 2026.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Al Mare Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Mare Monti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
6: Power Laser, dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
8: Terme di Acqua Santa. Benessere naturale con acque solfure, salse e solfate. Cure termali convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Terme di Acqua Santa e Hotel Italia e Spa con piscina termale. Aperti fino a metà novembre ad Acqua Santa Terme. www.termeacquasanta.it 0736 80 12 68.
9: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte e Miele, sempre con te.

0: Benji e Fede con Buona Fortuna su Radio Latte Miele. Sì, abbiamo sognato tanto in questa prima ora insieme con le isole private in vendita, che certo non saranno forse quasi mai alla nostra portata, però mai dire mai, ragazzi. Mai dire mai, perché la fortuna, lo sappiamo, gira, come diceva qualcun altro, soprattutto la sera intorno alle 9:30, prima di salutare dopo il programma. Allora, però ci sono anche dei casi in cui si discute parecchio proprio per la volontà di qualcuno di mettere un'isola in vendita. Ad esempio, nel 2014 a Poveglia la cittadinanza bloccò proprio la vendita di un'isola, perché il demanio la voleva vendere, il pubblico la voleva vendere, però i cittadini giustamente magari avrebbero apprezzato una rivalutazione di quel luogo, no? Magari come parco naturalistico, come luogo di passeggiatura, per insomma viversela un po' bene, no? Invece che lasciarla così nel degrado, oppure addirittura venderla al classico riccone che arriva, sgancia il grano e se ne va. No, invece ce l'hanno fatta, perché hanno mantenuto dura la loro posizione, quindi sono quell'isola è rimasta di dominio pubblico, è rimasta di proprietà della cittadinanza e ancora oggi è usata come parco pubblico. Quindi vedete che alla fine anche a volte una battaglia no, da parte della cittadinanza affinché qualcosa rimanga a disposizione di tutti, ce la si porta a casa e quindi il sogno diventa condiviso.
1: FM 17:58 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Fresh da Dio su Radio Latte Miele, giovedì 27 agosto. Ciao a tutti e ben ritrovati su Radio Latte Miele. Eccoci qua, pronti a una nuova ora insieme. Siamo a 2 su 3, maestro Cappellato, perché stiamo insieme fino alle 20 anche questa sera. Intanto 335-787-1910 per i vostri messaggi. Sappiate che è un numero che vi serve ora, perché stiamo per regalarvi una cosa bellissima. Oh!

0: 2 biglietti per andare a vedere i Negramaro, che stanno per concludere il loro tour estivo con 2 date eccezionali. E la prima che vi regaliamo è quella di Caserta, alla Reggia di Caserta, venerdì 4 di settembre. Un posto meraviglioso con una delle band più importanti degli ultimi 30 anni nel nostro paese. 335-787-1910 per avere la possibilità di ricevere 2 biglietti omaggio per andare al concerto della Reggia di Caserta con i Negramaro. Quindi fatevi sotto, perché i biglietti, io ve lo dico, sono pochi. Fatelo subito!
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro. E con le mega offerte, petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl, vale davvero!
2: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
3: Spot. 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte e miele Radio Regent. Perché libera la Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
4: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
5: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
6: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
5: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
6: E per il tuo matrimonio?
5: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Pronti a fare festa? Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 settembre a Camerano arriva la festa del Rosso Conero. 31 anni di vino di OCG, street food, concerti, artisti di strada e tanto divertimento fino a notte. Ingresso libero. Vieni anche tu a vivere l'evento più atteso dell'estate marchigiana. Da 31 anni, festa del Rosso Conero. 4, 5, 6 settembre a Camerano.
9: Latte e miele.

0: Flamenco Paranoia e Samurai J su Radio Latte Miele, ben ritrovati giovedì sera 27 di agosto. Magari può essere il momento buono per iniziare a pensare a una nuova sfida che vi può aspettare nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Classiche sfide? Rimettersi in forma, provare una dieta dopo le vacanze, smettere di fumare, tutte queste cose qui, a meno che voi non siate degli sportivi campioni del mondo, pluricampioni del mondo come il signor Max Verstappen, pluricampione del mondo e uno dei fenomeni della Formula 1 moderna, che il 16 di agosto farà una cosa matta, ma matta forte, ma matta mattissima, molto più che fare il campionato di Formula 1. Già quello lo possiamo inserire tra le cose un po' estreme da fare nella vita. Ecco, lo aspetta una sfida che è veramente una di quelle più particolari che si possano trovare in giro. Sapete che lui ha cominciato da giovanissimo, da bambino, con i kart, con il padre Verstappen, anche lui grande pilota di Formula 1, che lo portava in giro in tutto il mondo a fare le gare di kart. Da lì è nata la sua passione per gli sport motoristici, e che i kart però continua a essere una sua grandissima passione. E proprio in kart farà una cosa molto particolare, però non vi voglio spoilerare nulla, ve lo racconto tra poco perché ci vorrà un po' di tempo, mettiamola così. Intanto però ci godiamo questa canzone, ci rilassiamo con il disco Latte Miele di questa settimana, che è stato affidato a Giuli con la voce di Biagio Antonacci, una delle tantissime collaborazioni del produttore genovese. Questa si chiama L'ultima canzone su Radio Latte Miele.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Giulia, insieme a Biagio Antonacci, con l'ultima canzone su Radio Latte Miele, ci siamo lasciati in sospeso con la prossima follia di Max Verstappen, molte pluricampione del mondo di Formula 1, che ha deciso di accettare una sfida un po' impari, se vogliamo, perché scenderà in pista il 16 di settembre a Silverstone, classico circuito inglese molto famoso, uno di quelli più storici in assoluto, con il suo go-kart. E fin qui niente di strano, no? Ecco, ci saranno degli avversari, certo, ma tutti che proveranno a batterlo, perché lui sarà l'unico campione, l'unico vero professionista. Gli altri sono in 100, quindi saranno 1 contro 100. Max Verstappen gareggerà questa gara, proverà a superare tutti quanti facendo 100 sorpassi, perché sono 101 lui incluso, e tutti gli altri sono atleti, content creator, influencer, piuttosto che altri piloti un po' più di secondo livello, perdonatemi il termine, oppure semplicemente degli appassionati, dei fan di Max Verstappen che vogliono provare a metterlo alla prova. Max Verstappen non vede l'ora di iniziare questa sfida, perché dice: io con il kart ho un feeling veramente molto particolare, ci sono praticamente nato sopra a un kart, e quindi ogni volta che scendo in pista ho proprio veramente la sensazione dell'asfalto sotto le gomme, io la sento nel volante, e quella sensazione lì con le auto di Formula 1 non l'ho mai più ritrovata, e quindi non vede l'ora di provarci. Ah, mica parte per primo, come abituato sulle griglie di partenza di Formula 1, perché partirà per ultimo e dovrà fare 100 sorpassi per provare a vincere questa sfida. Una sfida che solo Max Verstappen e pochi altri al mondo potrebbero affrontare.

0: Al Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitti, poveri!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come salmone norvegese affumicato 100 grammi a 2,49 euro, e con le mega offerte petto di tacchino cotto al forno 140 grammi a 1,29 euro. Lidl vale davvero.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Del Toro Auto, vendita auto plurimarche, nuove e usate. Presente nel settore auto da più di 40 anni. Del Toro Auto, vieni a trovarci in via strada statale 259 a Corropoli. Seguici su Facebook e visita il sito www.deltoroauto.it.
3: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, servizio nuove imprese. Siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
4: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
5: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo. Latte e miele.
7: Sonda

se Max Verstappen ci prova a vincere contro altri 100 avversari, sappiate che non è una novità, perché nel mondo è pieno di sfide così impari, uno contro tantissimi. Ne parliamo tra poco, prima però Little Tony.

non c'è bisogno che vi dica né il titolo né l'artista, ma metti caso che oggi è la prima volta che la sentite, Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Però non penso che ci sia ancora qualcuno che non conosce questa canzone appena ritrovata su Radio Latte Miele. Parlavamo di sfide impari tra professionisti e non professionisti. Siamo partiti da Max Verstappen, che il 16 di settembre scenderà in pista a Silverstone contro 100 avversari, e lui partirà da ultimo su una griglia di partenza che immagino faccia tutto il giro del circuito, perché 100 kart su una pista sola penso non ci siano mai stati. Sappiate che però non è la prima volta, e per parlare di storicità in questo caso dobbiamo andare in Giappone, patria come sempre delle sfide cattivissime e delle cattiverie gratuite. A loro piacciono, si divertono, e come dargli torto. Ogni anno, ad inizio anno, più o meno nel mese di gennaio, c'è un programma televisivo giapponese che organizza sempre lo stesso gioco. Tre professionisti del mondo del calcio giapponese in giro della nazionale, quindi quelli più forti e quelli più accreditati, contro 100 bambini. 100 bambini su un campo di calcio in una formazione che è un 1-1-1 contro 10-30-30-30, quindi 10 portieri, 30 difensori, 30 centrocampisti e 30 attaccanti. L'obiettivo è intanto dribblare i bambini, che non è proprio facilissimo, anche perché 100 che ti corrono addosso proprio non è proprio da tutti i giorni. L'obiettivo dei calciatori professionisti è quello di fare gol. Facile, semplice. L'obiettivo dei bambini però è impedire

divertenti che fanno sorridere, chiaramente, perché i bambini sono lì per divertirsi, i professionisti non tanto, sono lì per evitare una brutta figura, che non si sa mai, e metti che si infanga il mio nome poi in Giappone, è un disastro.

oro della musica italiana, Giorgia, come saprei su Radio Latte Miele, visto che siamo in area di record e cose particolari e strane, giusto?

0: Ieri mi è apparsa questa notizia stamane di una partita di pallavolo che c'è stata in questi giorni. A Reggio Calabria si sta giocando un triangolare, di quadrangolare, forse come un torneo tra amichevoli, tra nazionali di pallavolo. C'è anche la nostra Italia, allenata da Fefe De Giorgi, no? Ecco, in questo torneo di amicizia, un amichevole, non si vince niente, insomma. Però comunque ci danno dentro di brutto, perché ieri sera c'è stata la partita tra Italia e Germania, prima sfida di questo torneo. Secondo me i giocatori italiani hanno detto vabbè, basta, noi la preparazione l'abbiamo fatta così, siamo a posto, perché c'è stato il set più lungo della storia della pallavolo moderna. 1 ora e 29 minuti di gioco per un set solo. Chi conosce la pallavolo sa che di set minimo ce ne sono 3. Quindi pensate che di solito in 1 ora e mezza la partita finisce, invece ci hanno fatto solo un set. Il punteggio finale è stato 66-64. Ma una roba interminabile, infinita. E a me era capitato una volta, l'anno scorso se non mi ricordo male, ero andato a vedere una partita di Modena e il primo set, un set era finito 34-36, e già ero che lungo, mamma mia, non finisce mai. Immaginate questo set qua da 60, un'ora e mezza di gioco. La partita, anche quella in totale, ha ottenuto un altro record, diventando ufficialmente la partita di volley più lunga della storia, con 4 ore e passa di gioco. Esatto, anzi no, 3 ore e 50. 3 ore e 5. Vabbè, dai, allora. Neanche l'Odissea di Nolan dura così tanto. Forse se la guardi nella versione senza tagli, allora forse pareggi questo record. Comunque, ragazzi, siamo troppo forti. Poi la partita alla fine l'abbiamo vinta, Poi l'abbiamo vinta. Meno male, almeno quello.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Rumore Beam Festival. Il contest aperto a tutti. Partono le semifinali. Sicilia, Silvi, Taranto, Napoli e Mariano Comense. Iscriviti subito su rumorebeamfestival.it. Ti aspettiamo alle fasi finali e al Gran Galà dal 9 all'11 ottobre a Bellaria Igea Marina. rumorebeamfestival.it. Il contest è dedicato a Raffaella Carrà. Media Partner, Radio Latte Miele.
3: Nelle prossime ore andrà aumentando l'instabilità al nord-ovest, con locali rovesci specie sulle Alpi. Nella mattinata di domani condizioni di instabilità sulle regioni nord-occidentali, con precipitazioni anche temporalesche specialmente sui rilievi, soleggiato e già caldo al centro-sud. In giornata instabilità temporalesca un po' su tutte le Alpi, le prealpi e localmente anche sulle pianure adiacenti. Solleone altrove con massime eccezionali, anche con punte di 45 gradi nelle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
4: Spot. Il profumo della tradizione. Dal 26 al 30 agosto nella frazione Santa Croce di Civitella del Tronto vi aspetta la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi. Gustate le autentiche ceppe, la tipica pasta della tradizione abruzzese preparata in tanti modi gustosi per soddisfare tutti i palati. Ogni sera apertura stand gastronomici dalle ore 19, musica dal vivo e tanto divertimento in un'atmosfera di festa. Mercoledì 26 Marco Papa, giovedì 27 Vittorio il Fenomeno, venerdì 28 Raimonda, sabato 29 Liga Live, domenica 30 Pentatonica. Dal 26 al 30 agosto Santa Croce di Civitella del Tronto, la quarta edizione della Sagra delle Ceppe Civitellesi.
5: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
6: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
7: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
8: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android.
9: Latte Miele.

0: Amore mi dai, canzone che arriva dal 2000. Siete su Radio Latte Miele, ancora un buon pomeriggio. Come sempre c'è uno spazio dedicato allo sport, lo abbiamo chiamato 3 su 3. Iniziamo dal ciclismo e dalla Vuelta di Spagna con un tris di Tadej Pogacar che si tiene la maglia rossa e conquista il terzo successo in questa edizione della Vuelta, vincendo così la sesta tappa. Per lo sloveno c'è stata anche una battaglia in volata sul finale contro un coraggioso Enric Mas, che è stato capace di rientrare sulle ruote di Pogacar, ma alla fine lo sloveno ha trionfato. Passiamo al calcio con la UEFA che ha chiesto alla Corte Distrettuale degli Stati Uniti di emettere un'ordinanza per poter accedere ai documenti ritenuti probatori per quanto riguarda la storia che riguardava la FIFA e Gianni Infantino e la vendita di parte del Mondiale di Calcio. Secondo l'organismo del calcio europeo, che ha già ritirato il sostegno per la ricandidatura di Infantino, si intende presentare una denuncia penale a un tribunale svizzero. Passiamo alla ginnastica ritmica con un grande spavento per Sofia Raffaeli, che per noi e per i colori azzurri ha vinto diverse medaglie in tantissime edizioni dei giochi. Coinvolta in un incidente sulla A14 mentre rientravano dal mondiale di Francoforte, il pulmino della Federazione di Ginnastica Italiana su cui viaggiava si è scontrato con un camion tra Forlì e Cesena. La campionessa ha riportato ferite lievi e un taglio al braccio, ma dopo le cure è tornata a casa e nessuna conseguenza per i suoi impegni agonistici. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Latte 18 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque, portala sempre con te.
2: Vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Gabri Ponte insieme a Jovanotti con DNA in questo giovedì sera su Radio Latte e Miele, ormai superate le ore 19. Ciao a tutti, buonasera, benvenuti. Avanti che c'è posto anche qui da noi per fare un bel aperitivo, perché l'orario è quello giusto, inizia il tramonto del sole, sprizzettino, due patatine, bella vita. Una volta, caro maestro Cappellato di regia, le racconto questa cosa. Da noi sul lago di Garda c'è un personaggio meraviglioso a cui tutti vogliamo bene. Lui va in giro con la sua ape car, no? Sulla sua ape car lui ha scritto di suo pugno una frase: la vita è bella, ma la bella vita è ancora meglio. Come dargli torto del resto. Però alcune cose fanno proprio bella vita. Magari proprio quest'ora può essere quella giusta. Ciao a tutti, io sono Doug, pronto ancora un'ora per farvi compagnia fino all'ora di cena, anche con i vostri messaggi al 335-787-1910. Ve ne leggo uno che in realtà lo interpreto, perché ce lo manda un amico che si trova in questo momento in Norvegia. Si chiama Alberto. Ci ha mandato le foto di una sala cinematografica in Norvegia bellissima. Intanto c'è il bar nella sala, che è stupendo, così ti alzi, ti prendi quello che vuoi da bere, birretta, quello che vuoi, e te lo porti al tuo posto. Le poltrone non sono le classiche poltrone, ma sono delle poltrone, cioè nel senso di quelle che ti metti in casa tua, bello, tranquillo e comodo, e si sta andando a guardare l'Odissea, cosa di cui parlavamo anche poco fa. Caro Alberto, buon film, ti godi veramente un gran filmone, perché è molto molto bello. Chi ancora non l'avesse fatto, magari riuscite a recuperarlo. Parliamo tra poco di una cosa. Vi lascio come sempre con una domanda. Fate questo ragionamento con me. Allora, se noi dovessimo seguire in linea retta l'equatore, no? E iniziamo a camminare, quanto tempo ci mettiamo a fare tutto il giro del mondo? Provateci, pensateci, ne parliamo tra poco.
1: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
2: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito da almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano, e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia francese. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'Ansa, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza, a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone, il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio: l'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase del campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Auto Noleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
7: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
6: Ristorante 3Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
8: Terme di Acqua Santa, il tuo rifugio di benessere naturale.
9: Scopri i benefici delle cure termali con le nostre preziose acque, sulfure, salse e solfate,
8: per offrirti salute e relax con la massima professionalità. Lo stabilimento è convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale per le cure inalatorie, fango balneoterapiche e per la sordità rinogena.
9: Terme di Acqua Santa e Hotel Italia Spa, centro benessere e piscina termale.
8: Terme di Acqua Santa, dove l'acqua è salute. Aperti fino a metà novembre ad Acquasanta Terme. www.termiacquasanta.it. 0736 80 12 68.
10: Perché aspettare mesi e mesi per avere un'auto? Da Autosport a Colli del Tronto basta scelta di auto aziendali e chilometri zero delle migliori marche, finanziamenti agevolati, noleggio a lungo termine e tanti altri servizi per un acquisto in sicurezza. Autosport, da oltre 30 anni al vostro fianco, prima e dopo l'acquisto. Visitateci nel nostro showroom a Colli del Tronto, in via Salaria 253A. Autosport, i migliori marchi passano da noi.
11: Chiudi gli occhi e immagina di dormire sotto un cielo pieno di stelle, immerso nella natura e circondato da panorami mozzafiato. Monti Glamping di Ancarano ti aspettano esclusive bolle trasparenti panoramiche, giardini privati e vasche idromassaggio per vivere un soggiorno davvero indimenticabile tra i Sibillini e l'Adriatico. Una notte romantica, un compleanno speciale o un addio al nubilato da ricordare. Prenota al 371 79 66 536 o visita maremontiglamping.it. Maremonti Glamping, vivi un'esperienza unica tra Marche e Abruzzo.
12: Latte e miele.

0: La bossa nostra è quella di Gaia su Radio Latte e Miele in questo giovedì sera 27 di agosto 2026. Questo potrebbe essere anche un ottimo argomento così per parlarne un po' con gli amici proprio mentre state facendo l'aperitivo a cui state andando. Fategli questa domanda invece delle solite lamentele sul lavoro, sulla famiglia, tutte queste robe qua. No, parliamo di altro, basta. Chiudiamo tutto il resto per parlare di cose ipotetiche e fantasmagoriche. Come ad esempio fare il giro del mondo passeggiando sulla linea dell'equatore. A piedi però, cioè a piedi. Ma poi volendo lo possiamo fare anche in macchina o con l'aereo, però partiamo dai piedi. Allora, l'equatore misura circa 40.000 chilometri. 40.070, proprio per essere precisi. La BBC si è messa lì, in realtà è un calcolo abbastanza facile, non ci vuole tantissimo, però la BBC si è messa lì e ha fatto il calcolo. Andando a una velocità media di 4,8 chilometri all'ora, che è una passeggiata da gelato, cioè veramente la passeggiata più blanda che vi viene in mente, ci vogliono circa un anno intero, più o meno. Poi è chiaro, nello stato attuale delle cose, in cui c'è di mezzo qualche oceano che fai cammini sul fondo del mare, non si può fare, ci sono di mezzo le montagne, comunque dovrai dormire, mangiare, fare quelle cose lì, varie complicazioni geopolitiche che potrebbero fermarti alle dogane, ecco che lì chiaramente il viaggio richiederebbe diversi anni. Però in un mondo ipotetico il viaggio dura quasi un anno intero senza mai fermarsi, né per fare i bisogni, né per mangiare, né per dormire. Cammina in linea retta fino a quando non ti ritrovi nello stesso identico posto.
1: Occhio alla prossima! Una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
2: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
3: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
4: Telefono 0736 30 44 90.
5: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
6: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
7: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
8: Ti aspettiamo al mercato!
7: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
9: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi. Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 710866. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
10: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
11: Solo qua.
12: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
13: Io sono ancora qua.
14: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
15: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
16: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te.
17: Latte Miele.
18: Amici all'ascolto di Latte Miele, buonasera, benvenuti al secondo appuntamento con Occhio alla Prossima. Buonasera da Serafino Galli, buonasera anche da Eugenio Gaspari.
19: Ciao Serafino, buonasera a te e a tutti i cuori bianconeri che sono all'ascolto.
18: Collegato con noi c'è Edoardo Ciriaci. Buonasera Edoardo.
20: Ciao, buonasera a voi.
18: Appuntamento dunque con Occhio alla Prossima, prima dell'Ascoli in casa sabato sera contro la Carrarese. Sarà l'esordio della formazione bianconera al Del Duca in questo nuovo campionato di Serie B. L'Ascoli che arriva dalla prima della stagione con questo grandissimo successo maturato al Bentegodi di Verona per 2-1, sicuramente ha rinnovato l'entusiasmo della scorsa stagione, se ce n'era eventualmente bisogno, ma è un successo che decisamente fa molto bene all'ambiente, alla piazza, alla squadra, perché comunque può essere già un primo approccio a quelle che sono, diciamo, le caratteristiche, le armi dell'Ascoli in questo suo nuovo campionato di Serie B. Edoardo, come hai vissuto questo esordio di campionato?
20: Diciamo che è stato subito provante, sia a livello cardiaco che vocale, però insomma è stato un Ascoli che non ci aspettavamo in questo modo, non perché non avessimo fiducia nella forza del gruppo, quanto perché tutti consideriamo ancora il Verona come tra le favorite. Notizia di oggi che sta trattando anche Zappa dal Cagliari, insomma un mercato di livello per una squadra che deve, mi permetto di dire, puntare a tornare subito nella massima serie. Quindi vedere una reazione dell'Ascoli in questo modo mi è piaciuto, soprattutto perché se andiamo a paragonare la prima parte con la seconda, significa che nonostante tutto il mister Tomei riesce ancora ad avere effetto sui nostri ragazzi, riesce a toccare le corde giuste e poi gli effetti si vedono nel corso della ripresa con una prestazione di coraggio, di carattere di un Ascoli che era entrato proprio a vincere quella partita.
18: Eugenio, giustamente diceva Edoardo, un Ascoli diverso nel secondo tempo rispetto a quello che abbiamo visto nel corso della prima parte della gara, gli ha permesso di ribaltare il risultato.
13: Sì, abbiamo giocato la prima giornata di questo nuovo campionato di Serie B, il 28esimo dell'Ascoli, su un campo difficilissimo dove poche volte eravamo riusciti a vincere, eravamo usciti vittoriosi. E nel primo tempo sì, la sensazione era che probabilmente l'Ascoli avesse un po' accusato la forza della squadra di mister Baroni. Ricordiamo che insomma hanno avuto diverse opportunità nel primo tempo, l'Ascoli si è difeso con ordine, si è anche ha cercato anche di modificare un po' con diciamo lo spostamento di alcuni uomini, il suo assetto tattico. Abbiamo visto Corradini praticamente a fianco a Curado nel ruolo di difensore centrale, Ghiebre giocare dalla metà campo in su, e insomma abbiamo visto poi nel secondo tempo quando siamo tornati in campo in ritardo, e questo abbiamo detto anche in diretta, costerà sicuramente una multa. Infatti c'è stata combinata una multa per ritardo nella ripresa del secondo tempo. Le parole di mister Tomei sono state evidentemente ascoltate dai ragazzi negli spogliatoi, e nel secondo tempo l'Ascoli è scesa con un atteggiamento molto diverso, prendendo in mano le redini del gioco, macinando gioco, e soprattutto il gioco che abbiamo visto anche nella passata stagione. Ha avuto anche qualche opportunità il Verona, non sono stati bravi a concretizzarle, mentre l'Ascoli è stato bravo sia nel gioco che nel concretizzare le poche opportunità che gli sono capitate.
18: Edoardo, quello di Duffizzi è stato votato il più bel gol della prima giornata di Serie B.
20: Il più bello, ma anche il più importante, perché significa averlo recuperato, se poi questo è il termine giusto. Avevamo detto anche nelle scorse trasmissioni quanto l'Ascoli abbia bisogno di avere sia Silipo che Duffizzi al massimo della forma, proprio perché magari loro vanno a tappare quei buchi lasciati in maniera giustificabile dall'attaccante di turno. Li abbiamo visti nel pieno della condizione, subito a mettere il segno, due gol importanti per due che vogliono chiaramente lasciarlo per motivi diversi, perché Duffizzi ha sulle spalle il peso di quella retrocessione, o meglio lo sente, anche se lui non ne fu direttamente fautore. Silipo ha vissuto la stagione più difficile dopo quella, e quindi vuole chiaramente godersi tutto e dimostrare, tra l'altro, di essere un giocatore nuovo. E il caso, se vogliamo dire così, con l'arrivo di Brunori ha fatto riscoprire un po' la piazza scolana ai tifosi palermitani, che hanno appunto apprezzato le prestazioni di Silipo, riconoscendo proprio la sua maturità.
18: Ecco, a proposito appunto di volti nuovi, lo hai appena anticipato, l'Ascoli ha annunciato nella giornata di ieri l'ufficialità dell'ingaggio di Matteo Brunori, un giocatore che per la Serie B sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Nel Palermo, nelle sue stagioni, 76 reti, dietro soltanto a Miccoli in quella che è la storia dei miglior marcatori in rossanero, sicuramente un ingaggio importante da parte dell'Ascoli.
20: Ma anche inaspettato, se poi vogliamo essere
18: indubbiamente sinceri. Indubbiamente.
20: Anche se sappiamo che l'Ascoli nelle ultime settimane di mercato è solito, no, poi fare questi colpi, non dico per gli abbonamenti, perché non c'è, quasi è difficile trovarne altri, però ha voluto mettere subito in chiaro le cose, dimostrando di voler sfruttare un'occasione che comunque ti si è palesata davanti, di un giocatore che era in uscita, che era in rottura, voglio dire, con il Palermo, e quindi cercare questa manovra, no, di rinascita di un giocatore che insomma può dire la sua. Tanta curiosità per capire adesso come entrerà nei meccanismi, e soprattutto cosa vorrà fare l'Ascoli, capire se vorrà mantenere così l'attacco e a quel punto sarò anche curioso di sapere come Tomei vorrà gestire i vari equilibri.
0: Anche perché lo stesso Brunori, è vero che ha fatto tanti gol, è vero che è una punta, ma non è una classica punta ad area di rigore, è un giocatore di estremo movimento e di estremo pressing sulle linee offensive, quindi secondo me potrebbe ricoprire anche altri spazi oltre a quelli degli ultimi 16 metri.
20: Questo non lo so, poi sta a Tomei rispondere, tutto sta, ecco, da come dicevamo, se hai un Gori o meno, perché lì ti cambiano anche le varie soluzioni, no? Penso anche al giocare con un 4-4-1-1 come abbiamo visto fare l'anno scorso ad esempio a Shakir. Possono essere delle soluzioni che il mister sicuramente penserà, diciamo che questi, come si dice milioni di volte, sono problemi che tutti vorrebbero avere.
0: Eugenio, l'ingaggio di Brunori ti ha sorpreso? Sei contento? Ti piace come giocatore?
21: Sì, è un giocatore che per la categoria è un lusso. Brunori non lo scopriamo noi, con a suon di reti è riuscito a traghettare il Palermo dalla Serie C alla Serie B, capocannoniere in quella stagione. È stato anche poi uno spauracchio dell'Ascoli, perché ogni volta che abbiamo affrontato il Palermo nelle ultime stagioni, quando appunto il Palermo militava nella stessa categoria dell'Ascoli, nello stesso campionato, ci ha sempre purgato, insomma, è andato sempre in gol sia in casa che al Del Duca. È un giocatore di estrema esperienza, hai ricordato tu, non è una prima punta, una primissima punta alla Gori oppure come Shakir, insomma, se vogliamo. È un giocatore che potrebbe anche variare su tutto il fronte, essere anche inserito in qualità di trequartista in una sorta di centrocampo oppure linea offensiva a tre, e è un acquisto importantissimo per l'Ascoli, insieme ovviamente anche a tutti gli altri ai quali si va ad aggiungere. Quest'anno davvero il direttore sportivo Patti ha fatto ancora una volta un grandissimo calcio mercato, e non è finita qui, perché ci si aspetta ancora un colpo, se non due, però ancora è tutto aperto e insomma aspettiamoci forse qualche altra sorpresona, perché insomma i nomi che circolano soprattutto nel reparto difensivo sono nomi importantissimi per la categoria.
0: Ricordiamo che il mercato si chiuderà il primo di settembre, nella serata del primo di settembre, ancora qualche giorno. Che nomi ci sono in ballo, Edoardo?
20: Ma allora è brutto dire che tutto tace, nel senso che strappare dei nomi all'Ascoli è sempre molto difficile, e ce ne siamo accorti proprio con Brunori. Bisogna capire più che altro l'Ascoli come vuole andare a ragionare, perché credo che a questo punto, con l'arrivo della punta, scusate il gioco di parole, l'unico buco da riempire sia quello del terzino, e credo si opterà più per un destro che per un sinistro, ragionando sul fatto che, seppur per Tomei Nicoletti difensore centrale è legge o quasi comandamento, può comunque ricoprire quel ruolo e in caso di emergenza prendere appunto il posto di Diebre. Quindi io credo che le forze verranno spese per cercare un vero sostituto di Alagna, dando modo a Milanese di prendere una posizione più avanzata in campo e magari sfruttare anche le sue capacità di incursore e di marcatore, sperando che rinnovi una stagione come l'anno scorso, e aspettando Oliveri, che magari possa crescere poi con il tempo, diciamo.
0: Intanto per la gara contro la Carrarese mi sembra che siano poche le variazioni sul tema. Nell'ultimo allenamento ho provato ancora Milanese come terzino destro, davanti ha mischiato un po' le carte con i titolari, tra virgolette, c'era Shakir, Gori dall'altra parte nel 3-5-2, dove ha voluto un po' ricostruire il tecnico quella che potrebbe essere lo schieramento della formazione della Carrarese al Del Duca.
20: Sì, esatto, sono queste le indicazioni che ci sono arrivate. È difficile anche pensare di disegnare una formazione diversa salvo emergenze dell'ultimo minuto, ecco, anche perché abbiamo imparato che Tomei, quando ha i suoi fedelissimi, poi non li toglie per quasi nessuna ragione al mondo se ne ha le possibilità. E quindi si continua così, anche perché è una squadra che ha dimostrato di potercela fare, che deve soltanto recuperare, ecco, quel pizzico di condizione che ad agosto ci sta, e puntare poi su una panchina che sta migliorando sempre di più. E tornando velocissimamente sulla partita di Verona, una Campora che in una posizione più avanzata mi è sembrato una bellissima copia di quello visto nel prestagione.
0: Sì, è stata una prova più positiva rispetto ad altre in cui l'abbiamo visto in campo. Decisamente è cresciuto, o comunque sta entrando meglio nei meccanismi dell'Ascoli di Tomei. Ricordiamo, Eugenio, i numeri per intervenire in trasmissione.
19: Sì, allora, per chiamarci in diretta le linee sono già aperte, due linee per voi per appunto parlare in diretta con noi: 0736 30 41 31 è il numero da formulare, mentre invece SMS, WhatsApp e WhatsApp audio sono accettati al 327 594 7773. Lo ripeto, 327 594 7773. A proposito di Carrarese, che è il prossimo avversario dell'Ascoli, Serafino, ti comunico che tra l'altro la Carrarese è stata molto attiva, sì, in questi ultimi giorni sul mercato, perché è arrivato innanzitutto dal Sud Tirol il centrocampista Jacopo Martini, poi successivamente anche Luca Topalovic, il difensore in prestito dall'Inter con diritto di riscatto e controriscatto, un ventenne che ha giocato nel campionato della primavera, comunque di ottime prospettive. E poi un altro colpo è stato quello del centrocampista Pizzignacco, atteso in città, ha lasciato il Monza con la formula del prestito, quindi rinforzi anche per quanto riguarda il prossimo avversario del Picchio.
0: Sì, Carrarese che non ha iniziato benissimo il campionato, sconfitta in casa la prima della stagione, però viene da due campionati di fila dove si è piazzata al 12° posto, è tornata in Serie B dopo tantissimi anni, vincendo 3 anni fa i playoff in finale contro il Vicenza, se non ricordo male. E poi è riuscita a rimanere a galla nel campionato cadetto, cosa che non è assolutamente scontata per una squadra che negli ultimi 7, 8, 10 anni ha avuto vicende societarie anche piuttosto travagliate, diversi ripescaggi.

0: allo scorso campionato. Che squadra ci troveremo davanti, Edoardo?
1: Ma è una squadra che sicuramente viene a fare la partita proprio perché ha perso in casa e quindi vuole rovinare la festa all'Ascoli. A proposito, ci tengo a fare anche un po' di cronaca perché magari chi ci sta ascoltando ce lo chiede o ce lo chiederà. Prima di domani mattina, credo tarda mattinata, non avremo notizie in merito all'apertura della Curva Sud. Le avremo invece domani mattina per l'apertura della vendita dei biglietti che sono rimasti. E poi invece sulla Carrarese, una squadra che gioca 3-5-2, c'è poco da dire, un modulo che conosciamo bene, che l'anno scorso abbiamo visto tantissimo in Serie C, che però l'Ascoli sembra aver trovato una cura per questo stile di gioco che apparentemente può metterci in difficoltà con gli esterni che si abbassano, linea difensiva che diventa 5, in fase di possesso invece gli attaccanti che devono creare spazio per le mezzali che vanno ad inserirsi a cercare di creare pericoli per gli avversari. Il modulo è quello, ci sono delle novità, tanti giocatori nuovi per la Carrarese, credo che anche questo stia un po' influenzando le prestazioni dei gialloblu, devono trovare i giusti meccanismi, tanta curiosità per Pizzignacco che è portiere. Lui ha giocato la prima partita addirittura di Serie A con il Monza contro l'Inter, non un'ottima prestazione, e chissà se giocherà già la prossima, ma dubito perché non è ancora stato ufficializzato, quindi non dovrebbe avere tempo, dovrebbe quindi essere confermato Caromani, che non ha fatto una cattivissima partita, è stato impegnato diverse volte, un portiere che preferisce giocare con passaggi brevi piuttosto che andare al lancio lungo, non precisissimo, 4 rinvii giusti su 13, insomma, dati che parlano chiaro su una squadra alla quale comunque piace, come è solito fare ad un 3-5-2, lasciare la prima mossa all'avversario per poi riaggredirlo nella metà campo o raddoppiando sulle fasce e poi ripartire in contropiede.
0: Eugenio, Edoardo ci ha anticipato alcune novità che potrebbero esserci domani per quanto riguarda appunto il discorso della curva, però una è sicura, l'appuntamento alle 19 da parte dei tifosi allo stadio del Duca.
2: Sì, questo è ufficiale, c'è stato anche un comunicato diramato appunto dagli Ultras 1898 che hanno richiamato tutto il popolo bianconero a essere presente domani al del Duca per quella che sarà una festa bianconera per presentare appunto la squadra. Non sapremo come, dove, quando, nel senso che dove si andrà a realizzare questa kermesse, perché effettivamente sarebbe stato bello far entrare i tifosi in Curva Sud, ma ancora non ci sono i nulla osta per ufficiali per poter aprire ufficialmente appunto la curva, però insomma al del Duca domani dopo le 19 ci sarà questa bellissima kermesse bianconera che tutti i tifosi bianconeri alla quale tutti i tifosi bianconeri potranno assistere, perché ci sarà poi la presentazione della squadra. Tanti sono stati i ringraziamenti nei confronti dei numerosi sponsor che hanno aderito a questa iniziativa con contributi economici, quindi insomma aspettiamoci una bella serata di festa, ma poi a letto presto, perché poi il sabato l'impegno è di quelli che insomma non bisogna assolutamente prendere sotto gamba.
0: Iniziamo a leggere qualche messaggio, questo ce lo scrive il primo messaggio, se non sbaglio, Alessandro. Allora, sabato prossimo alle 21 si apre il secondo paragrafo di questo libro dei sogni, giunto al suo secondo meraviglioso capitolo. L'ambiente è carichissimo, le notizie di questa settimana hanno esaltato tutto il territorio piceno. L'acquisto di Brunori, oggettivamente un top player per la categoria, la probabilissima inaugurazione della Curva Sud, Costantino Rozzi, la festa del picchio con la presentazione della squadra. Posso dire a bassa voce una cosa? Sono in stato di grazia dal 7 giugno scorso, lo ripeterò fino allo sfinimento. Essere ascolani è un lusso e tifare Ascoli Calcio è il privilegio più grande. Un ringraziamento ai sacerdoti, virgolettato, di questo culto laico

0: che rivedrò con piacere sempre se ti vorrà alla Del Duca. E poi ricorda anche le mie radiocronache dagli anni 90, se non erro, non sbagli assolutamente. Diciamo che abbiamo iniziato qui con Latte e Miele, era il 1988, con Senza Soluzione, poi di continuità nel corso degli anni. Forza Picchio, firmato Alessandro, che ringrazio e ringraziamo. Poi, grazie. Altro messaggio per quanto riguarda l'apertura della Curva Sud, chiede Pietro da Ascoli Piceno: e relativi biglietti in vendita all'Amazzone e Curva Nord, punto interrogativo. E per adesso non abbiamo nulla di ufficiale, e come diceva Edoardo, probabilmente in tarda mattinata domani qualcosa da questo punto di vista sapremo, vero Edoardo?
1: Sì, allora, l'unica comunicazione ufficiale che poi ci è stata chiesta di portare alla conoscenza del pubblico direttamente dalla società è che, come sapete, domani ci sarà l'ultimo sopralluogo della commissione spettacolo, diciamo, che poi darà l'eventuale ok per la Curva Sud. Qualora dovesse arrivare, si resta in Curva Sud e ci saranno in vendita i biglietti rimasti in tutto lo stadio. L'unico dubbio è che non so se ad oggi ci siano ancora biglietti in Curva Sud. A noi gli Ultras, se non ho capito male, oggi aiutami anche tu a ricordare, sì, mi sembra che ci abbiano detto che erano finiti in Curva Sud. C'erano solo abbonamenti.
0: Eccolo, arriva Eugenio.
2: Telefonata, sì, c'è una telefonata che possiamo già mandare in diretta, che dici?
0: Ok, va bene, poi rispondi. Ecco, è saltata la telefonata, ecco. Allora rispondi al quesito di Edoardo, che faceva riferimento al discorso biglietti Curva Sud. Probabilmente non ci saranno, nel senso che lì sono tutti abbonati e terminata la vendita.
2: Beh sì, lì non ci saranno mai biglietti in vendita per la Curva Sud, perché ovviamente gli oltre 4.000 posti riservati alle persone che occuperanno quel settore sono stati venduti come abbonamenti, quindi insomma non c'è la possibilità di acquistare il biglietto in Curva Sud, ma Curva Nord e Tribuna Mazzone sicuramente sì. Ecco, la telefonata che abbiamo preso in diretta dovrebbe essere Fulvio, vero?
3: Sì, ciao, buonasera. Sì. Buonasera a tutti.
0: Ciao Fulvio, buonasera.
1: Ciao Fulvio.
3: Avendo molti difetti io, ed essendo un nostalgico, vorrei farvi una domanda. Secondo voi, tra il primo e il secondo tempo, oltre al discorso tattico, hanno tremato gli spogliatoi di Verona da parte di Tomei?
1: Ti potrei rispondere con il comunicato sulla multa per il ritardo nel rientro in campo.
3: Quindi potrebbe esserci sia la parte tattica che la parte, diciamo, psicologica, di carica nervosa, perché c'è. Quando ho visto agitare le braccia nell'immagine di Tomei a un certo punto, chiudendo gli occhi, ho rivisto un flash, ho rivisto Mazzone. Allora, se questo allenatore, che di solito non parla durante la partita, parla meno con i gesti, oltre all'aspetto tattico che sappiamo che è bravissimo, c'è anche l'aspetto caratteriale di cambiare in corsa a livello caratteriale le partite, e allora i soldati possono arrivare pure a fare dei risultati notevoli, perché l'aspetto psicologico, se i giocatori sono votati verso l'allenatore, era quello che accadeva nei primi 10 anni Pascoli, il giocatore di Mazzone, perché salvo Steno Gola che andò alla Fiorentina, pochi altri fecero carriera al di fuori di Ascoli, al di fuori di avere Mazzone come allenatore. E con tutto il rispetto dei giocatori che ci abbiamo adesso, ad oggi mi sembra che la differenza la faccia lui. I giocatori sono bravi a seguirlo, ma la vera differenza la fa lui ad oggi. E quindi in prospettiva mi auguro che Tomei rimanga quei 4-5 anni per raggiungere gli obiettivi che ci competono per ritornare a essere quello che siamo stati negli anni 70, 80, 90. Forza Ascoli.
0: Ciao Fulvio, grazie per aver chiamato. Altro messaggio da parte di Alessandro Il Cioccio, che ci scrive: in diversi lo hanno chiesto sui social, c'è la possibilità di riapertura di abbonamenti? Eventualmente ci sarà, magari da lunedì prossimo, si apre la Sud sabato, liberando così 4.000 posti della Nord. Da sottolineare l'entusiasmo favoloso tipo fine anni 70, con la nascita di tantissimi nuovi circoli. L'ultimo in settimana è il circolo Nucleo Nord Piceno, con sedi a Petritoli, con già circa 100 iscritti. Li salutiamo. Saluti e forza Ascoli. Appunto, firmato Alessandro. Non so se si riaprirà la campagna abbonamenti, ma anche perché c'è quella famosa regola di una percentuale che devi tenere a disposizione di biglietti per ogni partita, ritengo, vero Edoardo?
1: Sì, del 20%. Del 20%. E comunque, ecco, non so neanche quanto sia effettivamente una decisione della società o se debba esserci un accordo poi con Ticket One, che è la piattaforma che vende i biglietti. Non so come vengono gestite queste cose, vi dico la verità, perché questione biglietteria non dico che esterna al club, ma quasi, è sempre difficile avere notizie in tal senso.
0: Ok.
2: Ci sono sì? No, volevo soffermarmi un attimo perché è una curiosità. Ci sono anche restrizioni per questa partita, mi è sembrato di aver capito, perché è aperta
1: tessera
2: soltanto
1: del
2: ai tifosi,
1: del tifoso.
2: Esatto, ai tifosi in possesso della tessera del tifoso. Ma questo io penso che è una follia, cioè nel senso che non capisco perché non permettere a tutti i tifosi della Carrarese di venire ad Ascoli. Cioè, qual è il problema? Io non riesco a vedere qual è il problema. Se volessero in qualche modo organizzare una bella trasferta in massa al Del Duca, anche per insomma si gioca contro una squadra con cui la Carrarese per quanto riguarda la Serie B è uno scontro inedito, non abbiamo mai avuto, non abbiamo mai affrontato la Carrarese in cadetteria. Vengono ad Ascoli in uno stadio insomma storico, perché non permettere a tutti i tifosi di venire ad Ascoli, così magari come non permettere anche a tutti i tifosi dell'Ascoli di andare in altri stadi, come appunto quello dei Marmi di Carrara magari al ritorno. Questo è inaccessibile, ineccepibile, e torna ancora una volta sempre più in auge appunto questa problematica di trasferte vietate, che assolutamente non si concepisce.
0: Manuel manda un messaggio: buonasera amici, e si rivolge direttamente a Edoardo. Avete parlato di nomi che girano, quali sarebbero? Edoardo, devi essere molto più preciso, senza giri di parole, ti scrive Manuel. Avete chiesto i tempi di recupero di Alagna? Avanti Picchio.
1: Ma allora, sul mercato sono stato anche brutalmente onesto dicendo che non ci sono, era uscito qualcosa, ma il tempo, ecco, neanche di pubblicare i vari articoli, che i giocatori siano già accasati altrove, diciamo. Tempi di recupero di Alagna si è operato adesso, io credo che per un crociato almeno 6 mesi ci vogliano, quindi fate un po' il conto, credo che lo rivedremo quando torneremo a indossare le maniche corte.
0: Probabilmente sì. C'è un'altra telefonata, pronto?
4: Pronto, buonasera a tutti. Buonasera Eugenio, buonasera Edoardo. Sono Luca di Ascoli Piceno.
0: Ciao Luca.
4: Ciao, allora no, io permanente credo che bisogna riprendere il discorso che hanno fatto i nostri capi ultra, rimanere sempre con i piedi per terra, perché in questo campionato tutto può succedere e tutto può essere a nostra disposizione, perché ricordiamoci, i miracoli vengono e soprattutto si possono fare grazie anche all'unità di intenti di tutte le persone che ci sono nell'Ascoli, all'interno dei tifosi, dei nostri milioni tifosi, e all'interno di altre cose che come il clima, come tante altre cose, come la diciamo voi giornalisti e la carta stampata. Se rimaniamo compatti come l'anno scorso e come bisognerebbe fare, Credo che faremo una grande stagione, ma non una grande stagione subito ripartenza, essendo già le persone che credono che la Serie A, oppure che credono che i playoff sono alla portata nostra. Noi dobbiamo affrontare questo campionato in maniera tranquilla, come sta facendo la nostra società, senza fare tanti proclami, e goderci questo campionato che, tra parentesi, ricordiamoci, inaspettato, perché veniamo dalle macerie e quindi bisogna avere i piedi per terra ben saldi e vorrei dire una frase: ci siamo. Adesso siamo in Serie B, ma ci siamo, godiamocela e rimaniamo tutti uniti nel vero senso della parola, e quello che esce fuori sarà una festa uguale in qualsiasi situazione, in qualsiasi modo essa venga e manifestata. Però l'unica cosa che credo fermamente, riprendendo sempre il discorso dei nostri capitra, rimaniamo sempre per terra, pensiamo prima alla salvezza, perché sento veramente una grande euforia in giro anche con l'acquisto nuovo che abbiamo fatto, con i vari innesti che abbiamo fatto, sento una grande euforia. Bisogna avere i piedi per terra, perché come è successo a Verona è successo che una squadra che è retrocessa dalla Serie A si credeva che un campionato cadetto poteva essere, e soprattutto credo anche l'allenatore l'aveva detto e l'ha detto anche in conferenza stampa, che Verona si è spento, quindi facciamo questo fuoco che c'è in ognuno di noi sia sempre ardente, e facciamo modo che la società sia sempre ardente, in modo che possiamo fare questo campionato in maniera tranquilla. Dai, io la vedo così, media, bassa classifica, però è scaramantica questa cosa. Comunque, ragazzi, io vi saluto, ti mando un grande abbraccio, e poi Edoardo, tu che dici per questo Brunori? Sarà una spina, cioè mettendo una spina diciamo pronta, oppure dobbiamo vedere altre situazioni di mercato, che non voglio dire adesso, perché però credo che tu già hai già capito.
1: No, vabbè, ma Brunori è preso per fare diciamo un ruolo da protagonista, secondo me. Anche perché è un giocatore che, ok, arriverà da un'esperienza complicata, ma è uno che la Serie B la conosce. È comunque il secondo per minutaggio nella rosa dell'Ascoli, resta prima Ricci. Però l'Ascoli lo prende per metterlo lì davanti, per essere un punto di riferimento. Se con Gori o senza Gori, questo non lo so. Io mi auguro che si possa andare avanti così, perché sarebbe ancora una rosa forte, e poi vedremo.
4: Infatti quello hai proprio detto quello che immaginavo, certo. Proprio non volevo dire questo nome, ma a me mi dispiace che ci ha dato tanto Gori, ci ha dato quello che forse
1: nessuno lo sta cacciando.
4: Sì, è un'opinione, sì, perché tra Shakir e Gori, nel senso Shakir è più una seconda punta, cioè nel senso sì. Che magari potrebbe essere innestato in un certo tipo di gioco, però Brunori è proprio una prima punta effettiva come Gori, quindi sì. Non so se Gori non lo voglio mettere come una cosa così di zizzania, però non vorrei che Gori sarebbe la seconda o anche la terza scelta, perché non lo so, boh, io la metto così, però dopo voi che state nel settore magari ne capite qualcosa di più di me, ma comunque vabbè, è la mia opinione, che a me, secondo me, non dovrebbe succedere una cosa del genere, ma comunque tutto nel calcio e le bandiere vanno e vengono, comunque si è visto. Ok?
0: Grazie, bene, Luca. Grazie Luca, ciao, grazie
4: ciao
0: per
4: ragazzi,
0: aver chiamato.
4: Ciao ragazzi,
2: qualche nome, c'era un radioascoltatore che prima ha scritto, vorrebbe qualche nome per eventualmente da Edoardo qualche interessamento. No, io sono andato a caccia su internet per vedere se ci sono interessamenti per laterali difensivi e su tutti ci sono interessamenti per Corrado del Frosinone e Cotali svincolato dopo l'esperienza al Modena. Questi
1: Corrado
2: sono, diciamo,
1: è andato all'Empoli, però
2: è già stato girato, ufficializzato dall'Empoli. Allora Cotali lo scartiamo, rimane Corrado, lo scartiamo, rimangono Cotali e eventualmente altre piste che però insomma non dovrebbero essere per il momento di primaria importanza, ecco.
1: Certo.
0: No, se vogliamo chiarire un attimo il discorso che faceva Luca, il timore più che chiarire il discorso di Luca, che magari con l'arrivo di Brunori, Gori e Shakir passino un po' in secondo piano, non è così, perché noi era qualche settimana, no, che già comunque ipotizzavamo che in questa rosa, per essere competitiva al massimo, comunque per avere una rosa diciamo sicura per il campionato di Serie B, mancava una punta, manca il terzino destro, eventualmente un terzino sinistro e il famoso trequartista dietro davanti al centrocampo. Certo. Quindi l'arrivo di Brunori non mette automaticamente in secondo piano né Gori né Shakir. Siete d'accordo?
1: Ma pienamente. Il nostro non è un tanto un discorso di giocatore più forte o meno forte, ma semplicemente quando tu giochi con una sola punta è normale che poi c'è meno spazio per le altre. Considerando tra l'altro che Shakir tra i tre, secondo me, è quello più adatto per giocare dietro la punta, come aveva fatto l'anno scorso, pensare che possa avere più minutaggio e essere tenuto lì in caso di emergenza mi fa sembrare facile. Poi, come dicevo anche ieri sui miei canali, il tutto sta nell'ingenuità e nell'incredulità di poter avere un attacco così forte. Ben venga, cioè io firmerei adesso con il sangue se potessi e se riuscirà ad andare avanti così, anche perché credo che dal momento in cui si va a prendere un attaccante del genere, credo che con Gori si parli anche solo per trasparenza, perché pensate anche nella mente di un attaccante che fino a quel momento è titolare, si vede arrivare uno come Brunori, la paura di essere messo da parte potrebbe esserci, per quello dico ci saranno stati sicuramente dei confronti e capire quale possa essere la migliore soluzione per tutti, che potrebbe anche benissimo essere l'accettazione da parte di Gori di un ruolo magari più marginale, ma restare comunque in un gruppo a cui lui ha dato tanto e che merita di stare lì.
0: 25 minuti, tempo di fermarci un attimo, pubblicità, sì, e poi ancora qui con l'occhio alla prossima.
2: Andiamo con la pubblicità, però un'ultimissima considerazione. Vai. Prima di andare in pausa, dopo aver visto Milanese terzino, Corradini centrale difensivo, non mi stupirebbe vedere Brunori trequartista, eh?
1: Ah beh, sì potrebbe essere una soluzione, non la contemplo semplicemente perché a me Percio un piace e voglio dargli fiducia.
2: Pubblicità.
5: Le nostre trasmissioni

0: plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
1: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
2: Telefono 0736 30 44 90.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
4: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
5: Da 50 anni, solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
6: Ti aspettiamo al mercato!
5: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
7: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi, Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 08 66. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
8: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
9: Solo qua.
10: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
11: Io sono ancora qua.
12: A K Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di A K Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. A K Garage, cuore bianconero, il centro revisione di fronte alla stazione.
13: Power Laser. Dal 2008 personalizziamo i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con le nostre tecnologie di incisione laser e stampe a colori su ogni tipo di articolo. Power Laser. Progetta e realizza articoli in plexiglass su misura. Telefono 0861 84 10 66. Info @powerlaser.eu. Power Laser. Stampa, incidi, emoziona.
14: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele, somiglia a te. Latte Miele.
15: Dopo la pausa, eccoci ancora tornati in diretta con Occhio alla Prossima da Latte Miele con Serafino Galli, Eugenio Gaspari ed Edoardo Ciriaci per discutere su quello che sarà il prossimo impegno dell'Ascoli sabato, ricordiamo alle 21 contro la Carrarese. Continuiamo a leggere i vostri messaggi, questo ce lo scrive Ascula, lo ringrazio calorosamente per il suo saluto che mi rivolge, ricordando appunto che siamo stati insieme a tutta la redazione coloro che hanno sempre tenuto informati anche nei momenti in cui si stentava i tifosi dell'Ascoli. Un bentornato, grazie ad Ascula. Poi chiede a Edo, voleva chiedere cosa ne pensa dell'evento di domenica 6 settembre che lo vedrà protagonista e istrione della giornata. Poche pozze di, ovviamente Ascula sempre una parte del suo messaggio storicamente in vernacolo. A me mi sembra che il campionato dell'anno scorso non è mai finito, siamo sempre gli stessi, giochiamo sempre uguale e siamo pure vinte. Ah, però il campionato è differente. Stemi in B, forza Ascoli sempre, firmato Ascolà. Edoardo.
16: Grande Edo, grande Edo. No, non vedo l'ora, spero che sia una bellissima domenica e magari festeggiare un'altra bella vittoria insieme.
15: Poi ricordiamo l'evento allora, va. Che è il pranzo bianconero, se non sbaglio, vero?
16: Sì.
15: Pranzo bianconero, domenica 6 settembre alle 12.30, ristorante La Scampagnata a Monte Giorgio. Quindi, sì. Insomma, un altro circolo, un altro location storica di tifosi bianconeri, Monte Giorgio, come anche tante altre località dell'entroterra piceno, entroterra fermano adesso, che comunque hanno sempre volto la loro passione sportiva ai colori bianconeri. Altro messaggio ancora, questo è anche piuttosto lungo. Buonasera, si parla tanto di Gori che può andare via o Gori che non gioca o che non serve, tutte chiacchiere inutili. Ci sono delle partite dove Gori giocherà e anche titolare, perché certe partite Tomei vuole la punta che viene a battagliare in mezzo al campo e poi sa fare anche un bel pressing che Brunori non credo possa fare. Poi per Shakir vale la stessa cosa, un altro giocatore che ci sarà utile specialmente quando dovremo rimontare. Teniamoci queste tre punte che sono tutte e tre indispensabili. Prima ci mancava una punta, non andava bene, ora che ne abbiamo tre sono troppe. Firmato Roberto. Per quanto riguarda la festa di venerdì sera, cioè domani sera, credo che la voce vada tenuta per sabato, non ci sfiatemi, dice Roberto. Ma io credo che la voce ci sarà sia per domani sera che per sabato. Sul discorso Gore ci siamo già espressi, cioè io credo che non ci sia sicuramente un discorso di sminuire né lui né Shakir con l'arrivo di Brunori. Cioè sono tre attaccanti che cercavamo perlomeno come numero nel reparto offensivo dell'Ascoli, ce li abbiamo, ce li teniamo e sicuramente li utilizzeremo al meglio. Poi altro messaggio ancora, Pietro d'Ascoli Piceno, che dice: per quanto riguarda l'apertura della Sud, relativi biglietti in vendita all'Amazzone e Curva Nord, in ricevitoria mi hanno detto che i biglietti in vendita saranno solo la Curva Nord e Tribuna Sud, pare all'Amazzone no. Firmato ancora Pietro d'Ascoli. Allora, attualmente non ci sono biglietti in vendita, domani eventualmente vedremo, ma se sarà, probabilmente sarà solo per la Curva Nord.
17: Ma credo che sarà così, no? Sold out con gli abbonati?
15: All'Amazzone io non credo che ci siano possibilità di biglietti in vendita. Forse mi sto sbagliando, Edoardo, correggimi se dico una castroneria.
16: Non lo so, sinceramente. Mi viene difficile pensare che sia piena, diciamo, con... perché a quel punto il 20% farlo solo con Tribuna Ovest e Curva... Sì, potresti anche riuscire, ma lasciando un 10% da una parte e dall'altra, non lo so, perché comunque c'è, non c'è da dimenticare una cosa, poi ci sarebbe comunque da approfondire. Nel 20% non so se vengono contati anche i biglietti sponsor barra crediti, ok? Quindi che teoricamente certo, valgono come biglietti della tribuna ovest, capito? Quindi non so se poi nel 20% rientra anche quel termine lì.
15: Eh sì, questo è, non è stato mai chiarito. Comunque diciamo che fino a questo momento c'è interessato poco, no? In quella che è stata anche la storia calcistica dell'Ascoli degli ultimi anni, perché tutto ciò perché con la capienza attuale dello stadio e il numero di abbonamenti che è stato veramente incredibile per quanto riguarda questo ritorno dell'Ascoli in Serie B, si è creato questo presupposto della possibilità di non avere forse ancora più o tessere di abbonamento, comunque in tutti i settori biglietti disponibili per l'eventuale vendita per la partita. Poi chiaramente la notizia che aspettano un po' tutti è quella dell'eventuale apertura della curva sud. Vedremo, ricordiamo, domani in tarda mattinata se ci sarà qualche novità da parte appunto della commissione che farà l'ultimo sopralluogo sul Del Duca dopo tutte quelle che erano state le situazioni che avevano segnalato da dover sistemare. Vediamo se ci sarà possibilità per sabato sera. Si sta lavorando alla cremente notte e giorno, quindi si sta facendo il possibile. Poi non è detto che in questo caso ci si possa riuscire. Per quanto riguarda la gara di sabato contro la Carrarese, andiamo a vedere un attimo quelli che sono i numeri e i precedenti. Ringrazio Emiro come al solito per la sua puntualità. Ne sono due di precedenti, entrambi in Serie C, entrambi a distanza di tanti anni. Il primo nel 67-68, finì 2-2 tra Ascoli e Carrarese, e l'ultimo nel 2014-2015, sempre Serie C, finì 3-2 per l'Ascoli in totale rimonta con la ormai mitica rete di Altinier che arrivò al minuto numero 93 in pieno recupero, che fece esplodere lo stadio. Era l'Ascoli di Petrone, quell'Ascoli che poi concluse la stagione al secondo posto nei playoff, poi per le note vicende legate appunto al Teramo riuscì a conquistare la Serie B. Il miglior marcatore, ma siamo a inizio stagione, Pinelli ha segnato una rete. Il tecnico è Cioffi, 3-5-2 avevamo detto come situazione tattica in campo. Contro il Mantova ha schierato Garofani tra i pali, Ruggeri, Oliana e Romani in difesa, Rowi, Caffì, Parlanti, Reale e Belloni a centrocampo, Sissé e Abiuso in attacco. L'arbitro sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini, che ha diretto 15 volte in Serie B con l'Ascoli, nessun precedente, 4 invece con la Carrarese, con il quale ha vinto 2 volte, ha pareggiato 1 volta, ha perso 1 volta. Che partita ti immagini di vedere contro la Carrarese, Edoardo?
16: Ma con l'Ascoli che sarà spinto da una forza immane, con o senza curva sud, c'è voglia di iniziare bene questo campionato in casa, o meglio, e quindi di fare il risultato, anche perché c'è una statistica interessante che però tengo per me e dirò soltanto lunedì in base a come va, e quindi ci sarà tanta voglia di ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto l'anno scorso, per quello che hanno fatto a Verona, e dare subito un segnale forte al campionato, perché guardando anche un po' in giro le varie proiezioni, i vari pronostici, l'Ascoli è messo abbastanza in basso, e quindi credo che ci sia anche quel pizzico di orgoglio che viene fuori.
15: Ci scrive ancora Alessandro sul discorso dei biglietti. Il 20% dei biglietti non è una regola fissa stabilita dalla FIGC, ma le percentuali sono variabili e decise su scelta volontaria da parte delle società. Naturalmente, per varie motivazioni, ci deve essere una certa percentuale di biglietti disponibili per ogni evento, e quindi non ci saranno mai solo abbonati in una stagione allo stadio.
16: No, sì, su questo eravamo d'accordo tutti. Sì, sì.
15: Sì, ma anche perché anche dal punto di vista della convenienza economica forse conviene anche tenere insomma una certa
17: quindi,
15: quota di biglietti.
17: Ci sarà una minima disponibilità anche per la curva sud?
15: No, non la curva so. Sud, la curva sud che io sappia è sold out.
17: Ok, quindi il discorso che fa Alessandro decade.
16: No, lui dice però tutto lo stadio con gli abbonamenti.
17: Ah, in tutto lo stadio, okay.
15: Tutto lo stadio.
16: Sì, sì, sì. No, okay, tutto okay. Lo stadio abbonati è impossibile.
15: Eugenio, che Carraresi ti aspetti dopo che è uscita sconfitta la prima di campionato in casa?
17: È una Carraresi che per noi è un'incognita, probabilmente quello che ha detto il mister Cioffi è quello di voler sfruttare i momenti in cui l'Ascoli non ha il possesso del pallone, quindi sappiamo che l'Ascoli fa di questa caratteristica una sorta di mantra, vuole dominare la partita con questo tipo di soluzione e quindi vorranno cercare di sfruttare al meglio le opportunità che capiteranno nella fase di non possesso da parte dell'Ascoli. Mi aspetto una Carrarese che vuole cercare di far bella figura ad Ascoli, faranno la loro partita, abbiamo detto dei nuovi arrivi, ma credo che per metterli subito all'opera mister Cioffi dovrà valutare le loro condizioni e soprattutto vederli nel corso degli allenamenti.
15: Sì, anche qualche assenza per infortunio.
17: Anche qualche quindi. Assenza, però ecco, non sottovalutiamo il nostro avversario, sempre rispetto nei confronti della Carrarese, con umiltà affrontiamo la partita con le solite nostre idee, le solite nostre caratteristiche, quelle di possedere il pallone, fraseggiare stretto con passaggi di prima e soprattutto cercare di sbloccarla subito perché si potrebbe mettere subito in discesa qualora accadesse ciò.
15: Altro messaggio, i singoli vincono le partite ma è la coesione del gruppo che fa vincere i campionati, poco importa chi gioca, ciò che conta è l'unità di intenti. Brunori è un valore aggiunto ma il suo peso è pari a quello di ogni altro elemento, l'equilibrio e la forza del collettivo vengono prima di tutto. Un saluto da Marco Lugallucce da Piane di Morro Bianconera. Salutiamo Marco per questo messaggio. Sì, dicevi Edoardo?
16: No, lo salutavo, pienamente d'accordo, anzi ha usato pure bellissime parole.
15: Sì, indubbiamente, insomma, sul collettivo, l'unità di intenti, l'identità, insomma, sono tutti elementi che hanno contraddistinto l'Ascoli di Tomei nella cavalcata dello scorso anno, quindi io spero che possano essere anche elementi importanti che possono far figurare al meglio l'Ascoli in questo campionato.
16: Sì, no, ma è vero, ci sono tanti giocatori che possono darti una mano, poi comunque è sempre un'iniezione di esperienza in più in un campionato con una rosa giovane, molti sono alla prima esperienza, quindi possono dare una mano, considerando che nella classifica dei minutaggi che citavo prima, dato che il capitano non è neanche tra i primi, quindi ecco, vi fa capire quanto un colpo come Brunori può dare una mano sotto tanti punti di vista.
15: Poi ricordiamo tra i nuovi, insomma, chiaramente questa è la settimana di Brunori, ma l'Ascoli ha anche altri due elementi, tra virgolette, ancora da scoprire, che sono il difensore Gattoni, il centrocampista Ricci, come dicevi tu, insomma, giocatori che hanno maturato anche una certa esperienza a livello internazionale, mi riferisco a Gattoni, Ricci, per quanto riguarda il campionato di Serie B, questi possono portare anche una certa qualità in più ad una squadra che già insomma ha i suoi valori.
16: Assolutamente sì, giocatori che devi recuperare solo ecco dal punto di vista fisico, ma credo che poi siano anche invogliati dall'avere la possibilità di giocare in una squadra che esalta tante caratteristiche diverse in una piazza che è tornata quella di un tempo e che sicuramente i risultati riusciranno a mantenere la fiammella della passione accesa.
17: Ho chiesto, scusami sì, se mi intrometto, Serafino, ringraziandola ovviamente per la sua risposta tempestiva, ho scritto all'addetta stampa Valeria Lolli
18: della Ascoli Calcio se avesse novità per quanto riguarda la messa in vendita dei biglietti per i tifosi locali. Mi ha risposto subito che questo non si sa finché non si deciderà sulla curva, quindi ecco, queste sono le indicazioni,
15: le ultimissime dall'Ascoli.
18: Esatto.
15: Ringraziamo l'addetto stampa Valerio Lolli per aver risposto prontamente al tuo quesito, al quesito che comunque ci chiedevano anche i nostri radioascoltatori. Ci scrive Igor: buonasera, ben trovati, ti ringrazio per il saluto. Igor, purtroppo non sono riuscito a trovare i biglietti per sabato, quindi dovrò tornare in Germania senza aver visto il mio picchio dal vivo. Lo vedrò in TV, buona la prima, anche quest'anno ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Firmato Monteprandone, esiliato in Germania, Düsseldorf bianconera. Forza Ascoli sempre. Peccato che non sia riuscito a trovare il biglietto, ma abbia chiaramente deciso già di ripartire. Forse domani in tarda mattinata potrebbe esserci qualche novità in tal senso, ma ancora chiaramente, come dicevi tu, è tutto bloccato. Altro messaggio: è proprio necessario ricominciare il campionato. Io ancora mi sono rivisto ieri sera tutto il secondo tempo di Ascoli Brescia. Oggi pomeriggio mi sono risentito in macchina la radiocronaca degli ultimi 10 minuti di Latte e Miele, sempre di Ascoli Brescia. Scherzo, fino a un certo punto. Io credo in Tomei, sto tranquillo. Poi quello che succede, succede. Saluti da Danilo SBT. PS. Come?
16: No, non lo salutavo.
15: Lo salutavi, sì. PS, mi mancano tanto questi qua giù, vabbè, che non digeriscono le nostre vittorie. Ora aspettati altri 40 anni, io non lo ricorderò più, sono disperato, vabbè. Mancava sempre questo messaggio da Danilo, che ci scrive dalla costa, insomma, con qualche suo amico, sicuramente scherzerà di questo.
18: Io non sono riuscito a dirottarti i messaggi tramite...
15: Ma leggili tu allora, vai.
18: Guarda, te li vado a leggere, oltre a, naturalmente, ai tantissimi saluti nei tuoi confronti, nei nostri confronti, della redazione, ovviamente anche in bocca al lupo per questo nuovo campionato. Ci arrivano dei messaggi innanzitutto da Ascolizzati Sant'Egidio: i biglietti ci sono in Curva Sud, sono pochissimi ma ci sono, compresi gli accrediti. Poi c'è Paolo Sacripanti che ci ha scritto: l'abbondanza non è mai male, siamo abituati a staffette anche tra giocatori che in altre squadre sarebbero inamovibili, con 5 sostituzioni si può scegliere il giocatore più adatto in base all'avversario. Poi Giulia Vola: un saluto a te Serafino, a me, ad Edoardo, a Palma e Franca di Piazza Immacolata. Poi che vi devo dire, siamo ripartiti da dove eravamo rimasti. Grazie ai ragazzi, staff e società, speriamo che l'arbitro sabato non sia insomma inadeguato. Giuliana da Monsampolo. Poi ancora: ci sono per 2 biglietti? Ci sono per 2, si riferisce agli attaccanti. 3 sono troppi, considera che comunque ci potrebbero essere degli infortuni. Poi c'è questo di Lorenzo Ascani, che sta tornando da Brema in Germania per saltare e urlare sui gradoni della Sud. Forza Picchio, facci sognare, camionista bianco-nero, avamposto est. Poi tantissimi altri messaggi, sei il numero uno, te lo scrive Stefano Pulcini: bene con 3 punte la Serie B, poi scommetto che proverà ogni tanto Brunori dietro a Gori. Infine l'ultimo, Stefano Pulcini ancora una volta: il mio amico Francesco Ripani mi ha detto che a breve sarà presentata la nuova maglia bianconera, siccome non vede l'ora di scoprirla, sapete darci qualche notizia in merito? Grazie e complimenti per la trasmissione.
15: La maglia, se non sbaglio, tra qualche settimana, non sarà una cosa veloce, vero Edoardo? Mi sembra che era così i tempi, erano così i tempi stimati.
16: Esatto.
15: Degli ultimi giorni, quindi
18: probabilmente... Ci chiedono anche un'altra notizia, la giriamo a Edoardo, forse è più informato di noi. Se qualcuno di noi sa di cosa si tratta, la nuova collaborazione tra l'Ascoli e il brand Aquascutum.
16: Ma credo che sarà qualcosa legato all'abbigliamento.
18: Con Scutum un noto brand di abbigliamento, no?
16: Probabilmente si farà qualcosa, ipotizzo, magari proprio per la squadra, un po' come faceva, esagero, il Milan con, adesso non ricordo con quale marca, gli avevano fatto dei giacchetti, delle cose.
18: Poi una domanda che giro a te, Serafino, da parte di Emanuele Silvestri, c'è qualcuno che secondo noi sta overperformando con Tomei nella rosa, ovviamente a disposizione del mister?
15: Ma overperformando no, qualcuno che è cresciuto con Tomei sicuramente sì, anzi più di qualcuno. Il primo che mi viene in mente è il giocatore che purtroppo si è infortunato, Emanuele Alagna, che lo scorso anno con Tomei ha fatto una stagione strepitosa e veniva sicuramente da un campionato non positivo, e invece si è riscattato alla grande, è migliorato tantissimo. Anche Silipo sulla fascia destra è cresciuto molto, poi ha esordito in B con il gol. Sono tutti giocatori che, assimilando bene i meccanismi di Tomei, sono riusciti a non a overperformare, a riuscire a dare il meglio di quello che possono dare in un campo, sfruttando il collettivo, sfruttando le idee, sfruttando una certa identità che l'Ascoli ha saputo costruirsi nell'arco della scorsa stagione. Io quindi credo che, insomma, di over performance non ce ne siano in questo caso, ma sia sicuramente una forza del collettivo che è riuscita a far crescere anche i singoli.
18: A me verrebbe da dire soprattutto Tommaso Milanese, che in questa passata
15: anche stagione, Milanese veniva da una stagione
18: ha realizzato, sì, anche credo il numero di gol più elevato della sua carriera,
16: perché non
18: aveva mai fatti tutti quei gol,
15: e veniva anche lui da una stagione con l'Ascoli non esaltante, quindi il suo ritorno ad Ascoli all'inizio, insomma, non è che era stato preso con grande positività dall'ambiente. Poi il campo, lui sul campo è riuscito a convincere tutti che il vero Tommaso Milanese era un altro, non era quello che avevamo potuto apprezzare, tra virgolette, nella sua prima esperienza con la maglia dell'Ascoli.
18: Poi volevo girare a voi questa considerazione di Gianluca Giacomini, poi chiudiamo tutti i messaggi dai nostri social che stanno continuando ad arrivare davvero in maniera cospicua. Gianluca Giacomini, vi giro appunto la sua considerazione. A Palermo dicono che mettendolo come seconda punta Brunori, Inzaghi lo ha rovinato. Per me dovrebbe fare il terminale di attacco, comunque ci sono 38 partite, la Serie B ci sarà spazio per tutti e tre gli attaccanti.
15: A Palermo diciamo che il discorso Brunori si è iniziato a chiudere quando il Palermo ha preso poi Iampalo, che insomma sono un giocatore che ha calamitato su di sé tutte, diciamo, le attenzioni, anche le scelte dell'allenatore, ed è difficile in quel dualismo, uno dei due doveva uscirne vincitore. Poi Iampalo sicuramente si è mostrato più all'altezza in quella casistica lì, e Brunori è iniziato a essere un po' più una seconda scelta per l'allenatore. Poi sappiamo benissimo, insomma, che le storie infinite non esistono, soprattutto nel calcio. Lui ha disputato, se non sbaglio, 4 campionati con il Palermo, anche con la fascia da capitano, quindi non stiamo parlando di un giocatore che non ha avuto un rendimento all'altezza, però ha trovato strada facendo un avversario che in qualche maniera ha fatto puntare i fari più su di sé piuttosto che su Brunori, che è rimasto un po' più ai margini delle sulle scelte di Inzaghi.
16: Sì, no, ma poi sappiamo che Tomei la seconda punta è un tema che non vuole neanche sentir discutere,
15: no.
16: Credo che il rischio non ci sia.
15: No, assolutamente. al massimo dalle nostre fantasie, come dicevo Eugenio, potrebbe uscire fuori un Brunori trequartista, ma non seconda punta assolutamente.
16: Sai quando? sai quando potrebbe succedere? Perché riascoltando la conferenza di Persson, lui ha detto che comunque ci sono delle partite con la Moldavia che vorrebbe giocare in nazionale con la Nations League, sì. Quindi a occhio, perché se qualora dovesse essere convocato, allora lì si potrebbe pensare a qualche soluzione alternativa.
15: E questa potrebbe essere eventualmente una di quelle. Bene, non ci sono altri messaggi, Eugenio, mi sembra, no?
17: No, sì. No. Non, per il momento no. Okay. Credo che insomma ci sono tantissimi saluti, tanti in bocca al lupo per la nuova stagione dell'Ascoli. Un forza picchio da Manconetano che ci ha mandato questo messaggio, e ricordiamo che poi tra l'altro la seconda giornata si aprirà proprio domani sera, no? Alle 20:30 scenderanno in campo allo Zini di Cremona, Cremonese e Modena, e si proseguirà tra sabato domenica con l'Ascoli, che invece scenderà in campo alle 21 contemporaneamente alla gara del Partenio tra Avellino e la Nerossi Vicenza, e il derby veneto tra Padova e Verona, insieme poi a Sampdoria, Juve Stabia e Entella Cesena, che invece giocheranno alle ore 19 e domenica tutte le altre partite in programma.
15: Bene, 20:37 minuti, termina qui l'appuntamento con Occhio alla Prossima. Ricordiamo ovviamente il prossimo appuntamento con noi è per sabato sera alle 21 in diretta dal Del Duca alla radiocronaca di Ascoli Carrarese per la seconda giornata del campionato di Serie B. Grazie Eugenio Gaspari.
17: Grazie a te.
15: Grazie Edoardo Ciriaci.
16: Grazie a voi.
15: Un saluto dalla voce di Serafino Galli che vi augura una buona serata.
14: Occhio alla Prossima, una sbirciatina al prossimo appuntamento calcistico dell'Ascoli, a cura della redazione sportiva di Radio Latte Miele Ascoli.
0: Le nostre trasmissioni sportive e le radiocronache sono sostenute da Fineplast di Battista Faraotti, azienda specializzata nella produzione di compound, materiale plastico in forma granulare. Fineplast, zona industriale Campolungo, Ascoli Piceno.
1: Se punti alla cucina ascolana, usa l'Arco. Ristorante pizzeria L'Arco, la tipica cucina ascolana da gustare in un ambiente amichevole. Venerdì sera, baccalà su prenotazione. Ristorante pizzeria L'Arco, via 4 novembre, Maltignano. Chiuso il mercoledì.
2: Telefono 0736 30 44 90.
3: Stai pensando a un nuovo arredamento o a un trasloco senza stress? Con la Pati Group hai tutto in un unico servizio. Progettazione di interni, arredamenti su misura, trasporti, traslochi, depositi e in noleggio scala montacarichi. Affidati a veri professionisti. Siamo ad Ascoli Piceno, zona industriale Basso Marino. Chiama ora 0736 34 41 21. La Pati Group. Diamo forma ai tuoi spazi.
4: Se la porchetta buona vuoi mangiare, da Di Matteo devi andare. Felicità!
5: Da 50 anni solo il meglio della carne e delle spezie pregiate. Porchetta Di Matteo. La crosta scrocchia. Il gusto ti conquista. Migliaia di clienti storici e turisti non si sbagliano.
6: Ti aspettiamo al mercato!
5: Nelle piazze di Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto e Sant'Egidio nei giorni di mercato. Info 347 88 48 381.
19: Come un pensiero che sa di felicità.
7: Birreria, pizzeria, Alpenrosa. Anche paninoteca e ristorante con sala fumatori, terrazza all'aperto, maxi schermo con Sky e rete wifi free. Alpenrosa, pizzeria al piatto e al metro. Hamburgeria con le migliori carni come chianina, irlandese, americana e marchigiana. Entra nel fantastico mondo Alpenrosa e vivi la suggestiva atmosfera delle tipiche birrerie bavaresi con le migliori birre e piatti tipici. Alpenrosa, aperto tutte le sere dalle 19 alle 3 in via Trento 7, angolo lungomare Marconi. Alba Adriatica. Per info e prenotazioni 0861 71 0866. Seguici su Facebook sulla pagina Birreria Alpenrosa. Alpenrosa. Prosit.
20: L'Officina Bacchetti SRL da 50 anni si occupa di allestimenti per veicoli industriali di qualsiasi genere. Progetta, produce e vende sistemi di sollevamento e trasporto, esaudendo ogni richiesta del cliente. Specializzata nel montaggio e assistenza di gru idrauliche e fassi, offre competenza, affidabilità e piena disponibilità. Siamo in Bonifica, zona industriale a Maltignano. Telefono 0736 40 23 73. Visita il sito www.bacchettigru.com.
21: Sembrava la fine del mondo, ma sono qua.
22: Pizzeria da Bruno vi aspetta ad Ascoli Piceno in via Palestro 17. Pizzeria da Bruno, due forni a legna, pizza ad alta digeribilità, vari impasti, menù gluten free, consegna gratuita. E se ordinate tramite la nostra app richiedendo la consegna o il ritiro fra le 19 e le 20, avrete uno sconto del 15%. Pizzeria da Bruno, primo su TripAdvisor.
23: Io sono ancora qua.
24: AK Garage, il tuo centro revisione auto e moto di fiducia in via Luciani, di fronte alla stazione di Ascoli Piceno, ti aspetta per certificare la sicurezza del tuo veicolo. Affidati ai professionisti di AK Garage. Prenota la tua revisione allo 0736 34 20 56 o 353 48 46 694, anche WhatsApp. Per tutti i tifosi abbonati del Picchio, buono sconto di 10 euro per ogni revisione. AK Garage, cuore bianco.

0: Gioca come te, sogna come te, ama come te. Latte Miele somiglia a te. Latte Miele. Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11:30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Spot.
2: Gestire le tue utenze idriche non è mai stato così semplice. Con la nuova app Chip controlli i consumi in tempo reale, paghi le bollette online, comunichi l'autolettura e scarichi le fatture. Tutto in pochi clic. Usala quando vuoi, dove vuoi, da smartphone, tablet o computer, in completa autonomia. Scarica subito la nuova app Chip, disponibile per Android, iOS e web. Chip, l'acqua a portata di mano. Per informazioni, numero verde 800 216 172. 50 anni fa, una voce cambiò tutto. Domenica 6 settembre, in Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, va in scena Nate Libere, ma libere veramente. Una giornata speciale per celebrare i 50 anni delle radio libere con radio provenienti da tutta Italia, in diretta tutto il giorno. Vi aspettiamo il 6 settembre in Piazza del Popolo per festeggiare insieme 50 anni di libertà. Nate Libere, ma libere veramente. 50 anni di libertà dell'Etere. Latte Miele Radio Regent. Perché libera la mente. Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Grandine, no problem. Da Umbi Racing, riparazione rapida di lunotti e parabrezza. Risultato garantito e gestione assicurativa.
4: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte Miele, 2003.
5: Non ho bisogno più di niente, adesso.

20 e 58. Latte miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele. Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica. 1966.

0: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Daniela Ferolla come prendersi cura di sé, dal sonno all'alimentazione. In più, la guida allo streptococco per il rientro a scuola. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute. Questo mese a solo 2,50€.
1: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
2: Come fossi una bambola.
1: Fatti bravo, rap.
3: E batti tu animale, batte come
1: Fausto Leali, Loredana Bertè.
4: Per i tuoi occhi.
1: E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
6: Latte Miele, Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica. 1981.

0: Info e biglietti su iDays.it.
1: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte.

0: all'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: And his name is Tony Pitone!
2: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
1: State zitto!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendete.

Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2006,

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
2: stelle. Le stelle del 28, buona giornata a tutti, Ariete, weekend favorevole e soprattutto da sabato sera. Bisogna riconciliarsi, tagliare le distanze tra te e la persona amata, dedica più attenzione all'amore. Questa Venere opposta è ancora un po' nervosetta, cerca di non farti assorbire troppo dalle preoccupazioni, dai spazio anche alle persone che ti vogliono bene. Toro, lavoro, progetti procedono meglio, anche perché non abbiamo più la situazione di blocco che c'è stata agli inizi di agosto. Poi dare spazio anche ai sentimenti. Attenzione alle spese, Giove dissonante parla sempre di un bilancio che non è quadrato. Gemelli, un po' di confusione oggi c'è, meglio rimandare decisioni di lavoro. In amore è importante affrontare subito eventuali incomprensioni. Cancro, momento di cambiamento e selezione, tempo di smettere di dire sempre sì. Tra l'altro di recente qualcuno ha detto no, me ne vado, con te non ci sto più. E se questo cambiamento riguarda il lavoro, possono esserci anche delle grandi novità. Chi non ti rappresenta più deve essere lasciato. In amore serve pazienza. Leone, questo è un cielo da vincitori, l'ho detto tante volte, semmai è proprio l'entusiasmo che a volte andrebbe frenato, soprattutto se ci sono degli acquisti, delle operazioni economiche da fare, meglio essere cauti. In amore arriva una possibile conferma, emozioni intense, situazioni non banali. Vergine, certo che in questo periodo devi difenderti o da una situazione che non capisci, da un'accusa, o magari lavori per un'azienda che ritieni abbia sbagliato alcuni comportamenti. Evita discussioni, soprattutto non farti il sangue amaro. Ricorda che da settembre Venere inizierà un transito molto intrigante. Bilancia, chiarisci subito eventuali problemi di coppia, il lavoro assorbe molte energie, ma non trascurare la persona amata, anche perché Venere nel segno rappresenta non solo la passione di sempre, ma per i cuori solitari qualche bella novità. Scorpione, giornate positive, si va incontro anche ad un settembre di grande interesse a livello sentimentale, perché Venere tra qualche giorno sarà con te. Cerca però di controllare il nervosismo con persone che ogni tanto ti fanno saltare i nervi. Acquario, Toro, Leone sono appunto persone che ti intrigano, ma al tempo stesso possono creare dei disagi. Sagittario, contrattempi, discussioni? Sì, ma si tratta di qualcosa di poco, meglio non reagire d'impulso. Domenica è il clima migliore, da lunedì riparti con maggiore chiarezza. Capricorno, intuizioni brillanti, buone capacità organizzative, a te piace avere il comando della situazione, anche perché ritieni di essere nel giusto. Saturno, in effetti, dominatore del segno, dà questa sensazione di essere sempre molto saggi in tutte le scelte. In amore però ci vorrebbe un pochino più di spericolatezza. Lo dico perché Venere è nervosa, ma a settembre darà spazio anche ad amori intriganti. Acquario, periodo di revisioni economiche, Giove in opposizione, quindi i nati tra fine gennaio e inizio febbraio potrebbero aver avuto qualche ritardo nei pagamenti, vissuto qualche dubbio con i contratti, potresti decidere di chiudere collaborazioni poco redditizie. In amore invece situazione positiva con una domenica favorevole. Pesci, intuizioni, emozioni, incontri, venerdì e sabato sono due giornate importanti. Mostrare la propria sensibilità è una forza, non una debolezza. In amore ci sono delle buone novità. Gli incontri che si fanno adesso possono decollare a settembre. Insomma, un cielo di tutto rispetto in vista del futuro. Vi abbraccio forte forte, vi aspetto domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Gris in Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su Emperf.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Carigiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Canta l'estate con te, Latte Miele.
0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 2000, 2018.

0: Mezzanotte e due.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Bam bam, bambina.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: La tua musica italiana.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte e Miele.
1: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

feste, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi legge.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

21 e 59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.